0: The Bowser con Magnetic su Radio Kiss Kiss. È il momento del pacco gadget che Adriana ha già preparato, li prepara lei.
1: È già
0: Adriana,
1: pronto con i fiocchi.
0: Posso fare i complimenti?
1: Grazie.
0: Hai fatto sul pacco di stamattina dei fiocchi, guarda.
1: Quando mi concentro.
0: Ha preso il pacco tra le sue mani e l'ha reso oro. Cioè
1: hai
0: con,
1: visto?
0: Sì, con dei ghirigori veramente meravigliosi.
1: Speriamo vada la persona giusta, vi facciamo ascoltare una voce. E
0: come
1: dovete individuare di chi si
0: è
1: tratta.
0: Così brava Adriana, veramente.
1: Vuoi un paio di ghirigori pure tu?
0: Sì.
1: Ti posso infiocchettare e impacchettare pure se vuoi, eh?
2: Senza togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica,
1: sì,
2: gentile,
1: sì,
2: è anche veramente una gran bella figa.
1: Ma non è una brutta figa. Parola, figa. Ah, brutta parola.
0: Se l'è un po' mangiata perché le dispiaceva evidentemente dire che sei una gran bella figa, ma non c'è niente di male.
1: No, forse pensavo fosse volgare, ma non è una cattiva parola,
0: no,
1: dire.
0: Prego.
1: Allora, sentiamo la voce.
0: La voce, sentiamo, prego.
3: Prego, non credo grazie. Che lascerò mai.
1: Okay.
0: Non credo che lascerò mai.
1: Risentiamo, dai.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, di chi è questa voce? Se indovinate, portate a casa il pacco gadget. Mi raccomando, scatenatevi con i messaggi vocali, perché solo quelli possiamo ascoltare. 347 490 0042. Adriana, tu hai idea di chi possa essere?
1: Io no, all'inizio pensavo fosse Ilari Blasi, scopriremo se è lei oppure no.
0: Io invece non riesco proprio ad immaginare,
1: no,
0: giuro.
1: No, non è facilissimo.
0: No, zero per me.
1: Non è facilissimo.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, 347-490-0042. Sono arrivati 2200 messaggi nel giro di un minuto. È impressionante, guarda.
1: Vai,
0: sta impazzendo il nostro.
1: Sentiamo se qualcuno ha già indovinato. Un po'
4: Ciao,
1: difficile.
4: Kiss, buongiorno, sono Gabriella. Secondo me è Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi?
1: Allora, no, non è Mara Maionchi.
0: Ma tra l'altro ha una voce riconoscibilissima, Mara Maionchi.
1: Sì, completamente diversa, anche la timbrica vocale. No, no, non è lei. No.
5: Secondo me può essere Ambra Angiolini, Fabio Gabriella.
0: È Ambra Angiolini? No, questo sarebbe il no di Pica. Questo suono, diciamo.
6: Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan. Adriana Petro, no. Non è Adriana Petro.
1: No, Adriana Petro l'abbiamo fatta,
0: No, perché stanno parlando di personaggi un po' vintage.
1: Vintage. Di quelli che non lasceranno mai, che però forse hanno anche lasciato.
0: No, qualcuno anche lascia. No, la Miriana no, c'è sempre in TV, ha voglia.
1: No, Miriana
7: sì. Sono Gaetano da Napoli. La voce di oggi è di Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No, non è Giorgia Meloni. No, credo che Giorgia Meloni abbia una voce molto riconoscibile.
8: Sara da Napoli e la voce è Federica Sciarelli.
0: Federica Sciarelli, no?
8: La presentatrice di Chi l'ha visto.
0: Possiamo risentirla un attimo, Pica?
1: Però secondo me lei non ha,
0: allora,
1: ha delle similitudini.
0: Il settore è un po' quello. Non proprio, diciamo, quella materia lì, però un po' quello. Andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, questa è la voce.
1: Vabbè, dai.
0: Vai,
1: non
0: è Pica, no.
9: Sono Fina da Scalea. Secondo me è Rita dalla Chiesa.
1: No, non è Rita dalla Chiesa.
0: E non è nemmeno Pica, volevo dirlo a chi ha scritto è Pica. No.
1: Allora, possiamo dare già un
10: Buongiorno,
1: indizio.
10: Buongiorno, Susi da Casetta. La voce è di Paola Cortellesi.
0: No. Pica ha una voce leggermente più maschile. Leggermente. Sì, andiamo avanti.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini.
1: No.
0: Dice una frase, non credo lascerò mai, quindi potrebbe essere...
1: Da lì qualche intenditore potrebbe anche capire qual è l'inflessione e quindi
0: no,
1: di quale regione...
0: Anche la carriera, perché è un po' sparita per un periodo,
1: un
0: ogni tanto appare. Prima era sempre in televisione tutti i giorni.
1: È vero. Dai, aveva dato un indizio.
0: Aveva dato un indizio.
1: Si capisce anche qual è l'inflessione, non dico dialettale, ma la sua cadenza.
12: Kiss, sono Rosa da Reggio Emilia, secondo me è Paola Cortellesi.
1: No, non è Paola Cortellesi.
0: 347-490-0042, diamo un'altra mano, facciamo sentire la voce ancora, Pica, per favore.
13: Secondo me è Caterina Balivo, Barbara da Bernare.
1: No, non è Caterina
0: da Bernareggio, ma non è Caterina Balivo.
1: No.

0: mai.
1: No. Allora andiamo avanti.
2: Non credo che lascerò mai.
1: Ecco, è lei. Ora la riconosco. Ora
0: però
1: l'ho
0: con Caterina Balivo ha qualcosa in comune.
1: Più o meno sì.
0: Più o meno sì.
1: Sì, più o meno.
0: Ha
1: sì.
0: fatto agli esordi.
2: Sei un'icona della radio italiana.
1: Sì. Questa è la Balivo.
0: Questa è la Balivo.
1: Cosa dice la Balivo, scusa?
2: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
1: Ecco, brava.
0: Quindi ce l'avevi ancora, mettilo più spesso.
1: Sì, grazie.
3: Allora, no. Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Pippo Velo e Adriana, sono Vincenzo.
1: Ciao,
3: ma
1: Vincenzo.
3: Secondo me è Adriana Volpe?
1: No, non è Adriana Volpe.
0: No, dicevo, questo personaggio misterioso con la Balivo hanno sicuramente qualcosa in comune in... in qualità di esperienze fatte agli esordi
1: nella vita.
0: Vabbè, hanno fatto una stessa esperienza.
1: Solo che
0: molto importante.
1: Una quell'esperienza l'ha vinta, l'altra no.
0: Esatto.
1: Esattamente. Non diciamo però, non diamo più aiuti.
4: Ciao, buongiorno, sono Milena da Matera.
1: Ciao Milena.
4: E secondo me la voce è di Annalisa, la cantante.
1: No, non è Annalisa. 347 490 0042. Nessuno ha ancora indovinato.
4: Ciao, Francesca è della Fagnani.
1: No, la Fagnani non è.
0: No, no. Non è la Fagnani, no.
1: No, no.
5: Ciao,
0: assolutamente
5: ragazzi,
0: no.
5: Da Napoli la voce è Alessia Merz.
1: Bella. Qualcuno nei messaggi di testo ha indovinato.
0: Ah,
1: adesso,
0: sì, hai già
1: ma
0: visto?
1: Bisogna mandare il vocale, non valgono i messaggi di testo. Mi
0: allora
1: dispiace.
0: Mandate
5: buongiorno
0: il vocale.
5: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Emma Marrone.
0: No.
1: Emma Marrone, no, non è Emma Marrone. Attenzione, attenzione.
6: Ciao, sono Natalia da Voghera. Secondo me è la voce di Laura Pausini.
1: Non è Laura Pausini. Mi dispiace molto, grazie. No, no, no, no.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Bergamo. Secondo me è la voce di Levante.
1: Non è Levante. No, no, no. Non è Adriana Petro, lo ricordiamo?
0: No.
8: Chiara da Torino, secondo me è Paola Iezzi.
1: Ricordiamo che anche Adriana ha provato a partecipare, ma è stata eliminata, diciamo,
0: sì, vero.
1: Proprio all'inizio.
0: No, non proprio all'inizio.
1: È andata un po' perché il padre sognava per lei una carriera da bella della
0: no,
1: TV.
0: No, non proprio all'inizio, però l'ho partecipato anch'io.
1: Ha partecipato anche lei. Anche lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: con
0: sì.
1: Roberta Capua.
0: Hai visto? Vabbè, loro...
1: Beh, aveva detto però che
0: sì, sì, sì.
1: Una cosa loro. Anche
0: è un'esperienza
1: tu,
0: fatta.
1: Anche tu sei una star. Esatto. Andiamo avanti.
0: Dai,
1: prego.
0: Sentiamo.
9: Tu sei da Palermo, per me è la cucinotta.
1: Non è la cucinotta, no. Che credo abbia anche lei quegli esordi.
0: Sai che non lo so, sì, ma forse anche sì. La coetanea del nostro personaggio misterioso.
1: Sì, sì, sì, vai, vai, vai, vai.
10: La voce credo sia di Selvaggia Lucarelli.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Lei proprio quegli esordi non ce li ha, fortunatamente. Andiamo avanti.
11: È Miriana Trevisan.
1: Non è Miriana Trevisan.
12: Per me è Caterina Balivo.
1: Non è Caterina Balivo, l'abbiamo già detto.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giada dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao,
13: secondo
1: Giada.
13: Me è Paola Cortellesi.
1: Non è Paola Cortellesi, non è Max Vitale, attenzione, ha la voce simile. Certe, diciamo, certi suoni della voce ricordano Max Vitale.
0: Beh,
1: ma non è.
0: Allora, Maria Grazia Cucinotta.
13: Roberta Capua.
1: Sì,
0: Roberta Capua.
1: Brava.
0: Che è stata Miss Italia nel 1986.
1: Sì.
0: Classe 1968, quindi coetanea di Maria Grazia Cucinotta, mentre lei ha partecipato nell'87, l'anno successivo
1: la
0: a Miss Italia,
1: esatto.
0: Facendo il terzo
14: voce
0: posto.
14: Di Roberta Capua.
1: Roberta Capua.
0: Okay,
1: sì,
0: okay,
1: che salutiamo, che è una nostra amica.
0: La salutiamo,
1: le
0: sì, con grande affetto.
1: Che ha lasciato la città di Napoli.
15: Ciao,
1: dove è nata, ha vissuto, ma vive a Bologna.
15: Molina, e secondo me è Roberta Capua.
0: Brava,
1: Capua,
0: brave.
1: Che salutiamo.
16: Ciao Ilaria da Milano, secondo me è Roberta Capua.
1: Grande Roberta Capua.
0: Dai,
1: sì.
0: Non era facile.
17: Ciao,
0: a sto
17: Federica
0: giro.
17: Federica da Mantova, per me la voce è Roberta Capua.
1: Bravo,
18: ma scusa Pippo, l'aveva spoilerato.
0: L'aveva spoilerato?
1: Quando?
0: Dobbiamo tenergli la bocca chiusa.
19: Hai detto Roberta Capua a un certo punto, sì.
0: Vero?
1: Ma veramente?
0: Io non me ne sono accorta.
1: Ma manco io.
0: Cioè, ma veramente... The Big Brother.
20: Ciao, sono Barbara da Crema e Roberta Capua.
1: Ma quando mai
21: Pippo
1: detto?
21: L'aveva detto, non ve ne siete accorti?
0: No, io non me ne sono accorta, giuro.
1: Ma veramente?
0: No, vabbè, non gliele dire più, picca. E questo qui...
1: No, non so quando.
21: Ma guardate che Roberta Capua l'aveva detto pure Pippo Bello.
0: Cioè. Vabbè, lo facciamo visitare.
1: Beh,
0: da uno bravo.
1: Fortunatamente non...
22: Pippo, ma l'hai detto tu
1: no.
22: In radio.
1: Oh, l'altra volta l'hai detto tu e ora l'ho detto io.
22: Della Balivo.
1: Ora siamo
22: nominato
1: uno.
22: Anche Roberta Capua.
1: Hai
22: cioè
1: visto?
22: L'hai detto tu.
0: Cioè, l'ha detto.
1: E manco hanno indovinato.
0: Ma quando?
1: Te.
0: Non è rivolto a me a sto giro.
1: Bellina, non fare la bellina perché siamo 1-1. L'altra volta hai spoilerato tu.
0: L'altra volta.
21: Pippo.
1: Questa volta ho sfiderato io.
21: Hai detto due nomi consecutivi tra cui hai inserito Roberta Capua.
0: Non ci credo.
21: Comune qualcosa con Roberta con la Capua. Questa di
1: veramente? Ah, la Capua. Ah,
22: sì,
1: è vero.
22: Pippo l'ha detto.
1: Ora mi ricordo.
22: Stavo mandando un audio col nome Pippo l'ha detto.
1: È ecco vero,
22: perché
1: è vero.
22: Ho scritto
1: confermo.
22: Roberta
1: ora mi ricordo
22: Capua,
1: quando l'ho detto.
2: Oddio. Sì, Pippo, lo hai detto stronze. Tu e poi basta! L'hanno detto gli ascoltatori.
0: Penso se regalassimo milioni di euro. Grazie vabbè, mille a tutti.
1: Grazie a tutti.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! Il Serrasto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Kiss Kiss.

0: Buddies and Trady, Adriana, per tornare in palestra, però ci sono tornato.
1: Però ci sei tornato?
0: Il mio corpo non era pronto. Era
1: ma non è vero, sei tornato indietro però, perché eri fuori orario.
0: Sì.
1: Quindi sei andato in palestra come idea.
0: No, sono già andato una volta, sono già tornato.
1: Ma meno male,
0: e ci rivado domani mattina.
1: Allora.
0: Allora, sentiamo il momento in cui ho spoilerato, però...
1: Ha spoilerato il personaggio misterioso.
0: Non sembrava uno spoiler, prego, vai.
2: E lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo
1: e con
2: Roberta Capua.
0: Ho detto che Adriana ha gli esordi in comune, perché anche lei ha fatto Miss Italia, quindi ha gli esordi in comune con Caterina Balivo e Roberta Capua. Adesso poteva essere...
1: Per me è passata inosservata, vedi? Invece
0: sì,
1: tutti l'hanno colta.
0: L'hanno detto quando si è scoperto il vincitore.
1: No, sto morendo.
0: L'hanno detto dopo che si è scoperto il vincitore, perché non avevano capito che trattavasi di lei.
1: Vabbè, non ti giustificare,
0: no,
1: siamo umani e capita.
0: Vai,
1: questa
0: avanti.
1: Cosa ci ha fatto anche molto ridere.
0: Non vedere palle, prego.
1: Ah, guarda come si arrabbia.
0: Certo.
1: Pippo Pelo non è permaloso, meno male, perché
0: vai.
1: Se fosse permaloso. Allora, in Lettonia, caro Pippo, c'è una carenza di uomini.
0: Sì.
1: Che non vai un po' in Lettonia? C'è una carenza di uomini, sappiatelo.
0: Lo so.
1: Per cui le donne sono disposte a pagare fino a $3,000 al mese per affittare uomini, proprio
0: sia per
1: un fatto, diciamo, sentimentale, affettivo, che poi che tristezza.
0: Allora,
1: posso
0: ci
1: dire...
0: sono molte più donne che uomini, diciamo.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì.
0: C'è un uomo, non so, per ogni quante donne in Lettonia.
1: Sì,
0: è una cosa,
1: c'è...
0: è una roba che è una notizia che già gira da anni, ma questa storia del pagamento è nuova.
1: Sì,
0: è
1: le donne alla fine sono disperate. E sarebbero disposti anche ad affittarlo un uomo.
0: Ma secondo te cosa è successo, diciamo, alle coppie che hanno prodotto figli in Lettonia?
1: Ma non lo so.
0: Che a un certo punto hanno prodotto solo femmine. Come mai?
1: Sono scappati via.
0: No, che sono nati proprio,
1: allora,
0: sono nate solo femmine.
1: È anche, diciamo, insomma, nota per il turismo, per un bel turismo, no? Ci sono anche delle donne molto belle.
0: Sono spesso a Lettonia le persone lì e quindi fanno figli, ma fanno femmine soltanto. Quindi €3,000 al mese le donne della Lettonia ti pagano, tu gli fai compagnia, gli fai pure...
1: Sì, fai quello che vuoi. Però, diciamo, in pochissimo tempo si è diffusa questa notizia, per cui pare che stiano procedendo bene anche le prenotazioni da parte del pubblico maschile per i viaggi in Lettonia.
0: Italiane, prenotazioni
1: in
0: Italia?
1: Anche
0: vedi?
1: A parte di tutto il mondo, ovviamente.
0: E io ho un paio di amici che non riescono a trovare una, manco se li ammazza, no? Ma adesso li consiglio.
1: Ma sono quelli
0: andare...
1: che conosco io?
0: In Lettonia, sì.
1: Ma manco in Lettonia la troveranno.

0: ma pure se gli dà Adriana, pure se gli danno 500 euro, non necessariamente 3.000 euro al mese, gli danno 500, cioè 3.000 dollari.
1: Ma manco se pagano loro, Pippa, trovano il letto. Poi gli amici dicono che io me la tiro, capito?
0: Esattamente.
1: Ah, meno male che ci sono i fazzoletti.
0: No, era un'amica che mi ha detto, tra l'altro una che non ha manco problemi a trovare, diciamo... Uomini. Quindi non era un amico.
1: Allora Anna Chiara, la ricerca si diffonde sulle fighe allora, della festa. Allora no, però diciamo questa cosa di fittare gli uomini o in generale delle presenze umane proprio è già partita dal Giappone, che sono sempre avanti. Lì no, vuoi una coccola, te la paghi.
0: In Giappone c'è il problema della solitudine.
1: Vuoi un abbraccio?
0: Sì, in Giappone il problema è che la gente è sola, sia gli uomini che le donne sono soli, per cui per incontrarsi si pagano a vicenda.
1: Sì, l'abbraccio vanno, si paga, la carezza, i grattini.
0: In Lettonia sono tutte donne. E quindi chi ha degli amici, diciamo, che hanno difficoltà, possono organizzargli un viaggio netto con la scusa che di portarli là, se li portano lì, magari io ho detto voglio organizzare con i miei amici, Adriana ride, ma perché?
1: Te l'ho già detto perché
0: andiamo in Lettonia, te faccio vedere che si Adruam.
1: Allora, io... Allora, no, giusto per confrontarci con voi anche su questa cosa. Poi voi, in effetti, paghereste per un abbraccio, una carezza, una presenza umana. Oggi, anche se vuoi, che ne so, compagnia al cinema, per esempio, poi ci arriveremo anche in Italia, mi auguro di no, perché questa cosa è triste. Cioè, tu paghi una persona, paghi il cinema e te ne vai al cinema con una persona.
0: Sai che a Salerno hanno aperto la grattineria?
1: Me l'hai detto, ma dove?
0: In 20
1: centro?
0: Euro, mezz'ora di grattini. Te li fanno qui, sulle mani, sulle braccia, dietro
1: ma
0: la schiena, davanti, solo sopra. Sì, ti fanno 30 euro mezz'ora di grattino.
1: Il grattino proprio,
0: euro,
1: che
0: euro.
1: Non è il massaggio.
0: Non è il massaggio,
1: ma proprio il grattino.
2: Sì, certamente, ci sono tanti.
0: Non c'è Renata, no, Renata fa un'altra cosa, Peppino, che non sono proprio propriamente dei grattini, è comunque 20 euro. Cioè la cifra.
1: Vabbè, sì, sono dei servizi. Cioè, oggi, per esempio, cioè in Giappone sempre puoi pagare anche per un papà finto, una mamma finta,
0: mamma
1: devi andare
0: mia,
1: al
0: ragazzi,
1: matrimonio, ti devi sposare. Cioè, paghi per una presenza che magari nella tua vita non hai,
0: allora,
1: e la affitti.
0: Organizzo un pullman per la Lettonia. Tutti i maschi che vogliono venire possono mandare un messaggio al 347-490-0042. Chi si unisce? Via, andiamo.
3: Sto facendo l'amore.
0: Che c'entra?
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti senti, Adriana, una donna, una domanda seria adesso, una donna fortunata o una donna sfortunata?
1: Fortunata.
0: Anch'io fortunatissimo, fortunata. Devo dire la verità. Proprio fortunato.
1: Che poi uno si lamenta.
0: Finora fortunato.
1: Che poi uno si lamenta delle piccole grandi frustrazioni che possono esserci nel corso di una giornata, di una settimana.
0: Di una vita.
1: Beh, siamo umani.
0: Di una vita, ma anche dei momenti molto brutti che abbiamo vissuto tutti e viviamo tutti purtroppo nella vita.
1: Siamo umani, però diciamo. Siamo grati. Vai, sentiamo.
2: Pippo, Adriana,
1: sì.
2: buongiorno. Sono Mary, ma siete fantastici. Guarda,
0: grazie.
2: Io stamattina da ridere non avevo proprio voglia perché ho mal di schiena, però
1: ecco,
2: sto
1: vedi?
2: Morendo da ridere con voi.
1: E noi siamo
2: guarda,
1: felici.
2: Siete proprio fantastici, un bacio grande.
0: Grazie. Ciao.
3: Pippo, ti do il numero del mio compagno, per favore ti porti pure lui.
0: In vedi? Lettonia,
1: vedi?
0: Sì, sì.
1: Donne
4: Pippo,
1: che vogliono scaricare i propri
4: quando
1: uomini.
4: Partiamo?
0: Quando partiamo, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, eccomi, io ci sto per il giretto in... in Lettonia.
1: In Lettonia presente. C'è, vedi?
0: Questi sono Pullman, gli ascoltatori che vogliono venire in Lettonia, prego.
5: Buongiorno Pippo, io ci sono.
0: Mamma mia.
5: Mi raccomando, tu alla guida, eh?
0: Picca.
5: In quel caso le vesti di autista.
0: Allora,
5: vai Pippo.
0: Vuole venire anche Peppino? Quanti posti ci sono in un autobus? 50? Facciamo voglia, facciamo una spedizione di
1: lì in Lettonia.
0: In Lettonia, ricordiamo, abbiamo detto che c'è carenza di uomini, le donne spendono fino a $3,000 al mese,
1: sì,
0: per avere un uomo accanto perché non si trovano uomini, sono tutte donne.
1: A voi non vi daranno un euro però, eh? Cioè, che sia chiaro.
5: Buongiorno. No, non è una novità questa in Lettonia, te lo dice, c'è il nome della nazione, Letto.
0: Vedi.
5: Quindi già si sa quello che si va a fare.
0: Anche perché
1: abbiamo uno scienziato.
0: Allora, un abitante della Lettonia si chiama Lettone. E se lo leggi con un accento diverso è Lettone.
1: Lettone.
0: Vorrei stare nel tuo Lettone, no?
1: Claudio.
0: Che c'entra?
1: Che c'entra adesso questo?
0: Non Lettone per assorbire.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Per similitudine di suoni. Allora, Claudio, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi, chi sta a tutti.
0: Claudio, sei pronta? Hai fatto la valigia già?
6: Allora, io sto già preparando la valigia, sì.
0: Allora, Claudio, tu quanti anni hai?
6: Io ne ho 53.
0: Non riesci a trovare una donna in Italia?
6: No, non è che non la riesco a trovare, però sai, la diversità è sempre ben venga. No?
0: Poi se ti danno €3,000 al mese per stare un po' in compagnia di una bella Lettone, perché no? Giusto?
6: Magari non torno proprio più se è così.
1: Allora, senti Claudio, a occhio e croce, facendoti un piccolo esame personale, un autoesame, sì. €3,000 sì, te li danno? Secondo te c'è in Lettonia una donna disposta a darti €3,000?
0: Ma se
6: io
0: li danno a tutti,
6: che...
0: sì.
1: No, non li danno
6: prima
1: a tutti.
6: Volta, ecco, c'è un po', ma dopo, secondo in poi, mi danno anche qualcosa in più, dai.
0: Vedi, parte con €3,000, poi gli danno anche qualcosa,
1: sì, qualcosa
6: sì,
1: in
6: sì,
1: più.
6: Sì. Il rilancio sarà molto più alto,
1: sicuro,
6: credo.
1: Sicuro, sicuramente.
0: Io sono convinto, no, ma guarda che faremo i soldi in Lettonia, facendo niente, perché dobbiamo solo andare a fare compagnia a ste donne.
6: Ecco, quello è quello che alletta ancora di più, ecco.
1: Alletta in Lettonia, giustamente.
6: In Lettonia, poi, se alletta in Lettonia, ho detto già tutto.
0: Allora, vabbè. Claudio, ti faccio sapere quando si parte. Va bene?
6: Va benissimo. Calcola che il bagaglio è già pronto.
1: Però
0: va bene,
1: il controllo
0: grazie.
1: Qualità lo faccio io, quindi comincia a, comincia a inviarci una foto, se no
0: allora,
1: le togli queste brutte figure.
0: Posso
1: io
0: dire
1: non
0: una
1: le
0: cosa,
1: voglio
0: Claudio,
1: fare.
0: Le donne italiane, sono schizzinose, per cui noi poi andiamo a cercare le mogli altrove.
6: Sì, poi si lamentano
0: che le ucraine li rubano i mariti, ma è chiaro.
6: Oh, infatti, perché c'ha ragione Pippo.
0: Perché voi siete tutte schizzinose, chi sta da una panz, chi le fa schifo, quella. E invece.
6: Vogliono scegliere troppo,
0: invece,
6: dai. Vogliono...
0: Claudio, che sarà anche un cesso, è un uomo che in Lettonia sarà apprezzato in quanto italiano. Bravo, Claudio!
6: Dillo un po', Pippo, viva Pippo!
0: Bravo, Claudio, grazie.
1: Vabbè, io sto zitta, non posso aggiungere nient'altro in questo giro. Claudio,
6: va
1: grazie!
6: Bene, ragazzi, complimenti per la trasmissione e per tutto. Chi schissa a tutti.
1: Grazie mille. Chi schissa a te.
0: A tutti gli amici che ascoltano il Pippo Pelo Show ogni mattina.
1: Ciao.
0: Dalle 7 alle 9, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Allora, io oggi faccio doppio turno.
0: Sì.
1: Quindi dalle 14 alle 16 ci sarò ancora io insieme a Raul.
0: Bene.
1: In TV e in radio.
0: Sei proprio Petrosino ogni minestra.
1: Al posto
0: oggi.
1: Di Kiss di Marco e Raff, va bene?
0: Perfetto.
1: Vi ho avvertiti.
0: Io invece torno lunedì.
1: Sì.
0: Ci sentiamo lunedì alle 7. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Vi lasciamo col grande re del pop,
1: Michael Jackson, Human Nature dal 1982. Kiss, kiss a tutti.
0: Kiss a tutti, ciao.

0: Appena ti siedi, vai al cinema a vedere il biopic di Michael Jackson, parte proprio questa canzone e lì parte di nuovo il rinnamoramento per questo grande artista. Human Nature!
1: Lacrimuccia. Si comincia?
0: Certo.

0: Good Morning Kiss Kiss, Max e Max.
1: Buongiorno, ma si fa per dire buongiorno.
0: Come no? Buongiorno.
1: Allora,
0: sempre.
1: Noi a Napoli abbiamo questa caratteristica: quando c'è un evento internazionale che tutti gli occhi puntano su Napoli,
0: certo,
1: tutto il mondo, come per esempio la Louis Vuitton Cat. Questo è il paese del sole.
0: Però, guarda, ti ripeto, guarda il lato positivo: se dovesse continuare così, Luna Rossa a breve passa da Via Sgambati. Però noi portiamo il sole, sai con cosa? Con la nostra sigla.
2: Punk

0: Grande Lucia If. Noi ci giochiamo ovviamente.
1: Buongiorno, 9.4, anzi 9.5 del mattino, Max, Max e Max.
0: Ho fatto 9.5, lascio.
1: C'è un po' di pioggia a centro-sud Italia, arrivate anche da noi, salutiamo tutti quanti voi ovunque voi siate, siamo pronti a farvi ascoltare le canzoni più belle per allietare la vostra mattinata.
0: Modestamente.
1: Ma anche per parlare di cose, cose.
0: Sì, beh ragazzi, non possiamo parlare d'altro oggi, dai Max, sì. Un po' anche per il tempo.
1: Allora vi domandiamo, visto che qui nel Golfo di Napoli abbiamo questa bella, bella gara di cui tra poco ci collegheremo anche con la nostra partendo, poi la nostra sirenetta, la nostra Marta Martini.
0: Vero, l'abbiamo mandata lì.
1: Siete di quelli che amano più gli sport acquatici o di quelli che amano più gli sport terrestri?
0: Vai, valgono va bene. Tutti, eh? Tutti.
1: Siete di quelli pro piscina, pallanuoto, tuffi, immersioni o solo calcio, corsa, ciclismo o tennis?
0: Oh, avete le branchie o siete idrorepellenti? 347 490 0042, un bel vocale, però onesti, non fate figa, no? Io scio oppure io nuoto.
1: Avete qualcuno in famiglia che pratica sport che hanno a che fare con l'acqua?
0: Sì.
1: Fatecelo sapere.
0: Max?
1: Io no, però terrestre. Mi piace tanto fare immersioni, per esempio.
0: No, tu sei troppo esagerato, che ti piace sia il terrestre che l'acquatico.
1: È vero, però l'acquatico, se avessi la possibilità lo farei di più.
0: Mandami un vocale, sì. Max, vai. Sì, 347-490-0042.
1: Anche, lo sai perché te lo mando?
0: Sì.
1: Ma te lo mando veramente, perché mi conviene. Vuoi dire che becco anche la maglietta dei 50?
0: Potrebbe essere.

0: A thousand miles, Venice Carlton. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Eccola lì, Max e Max, e vi abbiamo chiesto: siete acquatici o terrestri per la scelta dello sport?
2: Esatto, siete proprio piscina, pallanuoto, tuffo, immersione, apnée o solo calcio, corsa, ciclismo?
1: Mio figlio, 16 anni, 5 anni che fa pallanuoto. Ancora non lo capisco, la pallanuoto, però lui dice che è bello e pulito. E beh, pallanuoto, grande.
2: Sentiamo un po'.
3: Che sono una poco sportiva, se proprio dovessi scegliere tra i tanti sport, sceglierei sicuramente uno sport di terra.
1: Di terra.
4: Ciao Max e Max, sono Claudia da Padova. Ciao. A me piacciono un po' tutti gli sport, però sono pro sport terrestri, infatti pratico equitazione. E se volete farmi un in bocca al lupo, perché oggi è il mio primo giorno di gare a Cervia.
1: Facci sapere come è andata.
5: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Io finché il tempo lo permette, tutto ciò che è a contatto con l'acqua. Domenica sono in laguna veneta in kayak.
2: Tra poco parleremo proprio di sport
1: particolari sull'acqua.
2: La vela e gli sport acquatici, che non sono la stessa cosa.
6: Buondì Radio Kiss Kiss. Io preferisco quelli acquatici, però mai sott'acqua. Ciao.
1: Mai sott'acqua, dai, un pochettino.
6: Buondì Radio Kiss Kiss. Io preferisco quelli acquatici.
1: Vedi?
2: Ecco. Allora, vi state dividendo 50 e 50 e la risposta non sembrava così scontata, nel senso terrestre.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Nicola da Bari. Io pratico apnea e pesca in apnea. Sono più un tipo da branchia.
1: Usaci tu a caccia do polo, planot, voglio.
2: Nicola di Bari.

0: Quanto mi piace questa canzone dei cosmonauti borghesi, bravi ragazzi, complimenti. Gomma americana, questa è Radio Kiss Kiss e vi abbiamo chiesto se avete le branchie, cioè sì, vi piacciono più gli sport acquatici o quelli terrestri.
1: Infatti, ricordiamo 347 490 0042, un vocale ce lo dite onesti. Si dividono, alcuni sport invece ci lasciano il dubbio, non sappiamo in che categoria metterli.
0: Sembrava che insomma mezz'età, cioè quasi tutta l'Italia facesse sport che avessero a che fare con il terreno, ma in realtà
2: no, ci si divide. Ciao, sono Sonia da Cagliari. Assolutamente con le branchie, perché mio figlio pratica nuoto a livello agonistico.
0: Ma che bello.
1: Grande. Eh beh, all'Isoleda che fai? Acquatico tutta
0: facci
1: la vita.
0: Facci sapere come si chiama, lo teniamo d'occhio.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
3: Sono Salvatore da Trani.
1: Ma
3: io sono un po' tutte e due.
0: Un po' terrestre, un po' acquatico.
1: A secondo com'è il tempo.
4: Scusate, ma gli sport invernali che c'è la neve li incontriamo come acquatici? Perché se sì, io dico acquatici.
0: Allora,
1: c'è il dubbio.
0: È
1: dipende,
0: uno spin-off questo.
1: No, dipende dal meteo. La neve si scioglie, è acquatico.
0: Tra poco parleremo anche di questo, perché l'Istat ha fatto un'indagine ed è venuta fuori una cosa simpatica.
5: Acquaticità vale come sport. Francesca da Torino.
0: Acquaticità? Cioè, che lei è acquatica. È acquatica.
1: Sì?
0: Cioè
1: e il medico cosa dice? Cosa dice il medico, cara amica nostra?
0: Tanti tanti messaggi, tra poco una notizia che riguarda appunto gli sport acquatici con una cosa particolare, ecco.
1: Italica.

0: fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss,
3: kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Kiss, kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Kiss, kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Kiss, kiss. Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. Kiss,
14: kiss. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: tutta la vita.
1: Good morning, Kiss Kiss. Beh, forse in Pier Ferdinando la userei come sottofondo,
2: certo,
1: nel caso.
2: Certo.
1: No? Porca miseria.
2: Allora, stiamo parlando di sport acquatici. L'Italia, con quasi 8.000 chilometri coste, laghi, fiumi e piscine sparse in tutto il paese, si conferma come paese molto, anzi moltissimo, vocato per gli sport acquatici. Ce l'avete confermato anche voi.
1: Un paese messa di navigatori, poeti e fancazzisti.
2: Attenzione, perché secondo l'Istat le pratiche sportive acquatiche sono il terzo grande gruppo di attività sportive più praticate in Italia. Allora, sono stati scelti gli sport acquatici più da 4 milioni di italiani. 4 milioni,
1: tanto,
2: è tantissimo. Ma la cosa curiosa è che l'Istat separa gli sport acquatici che si fanno dentro e sott'acqua da quelli nautici che si fanno sull'acqua.
1: Eh sì, perché se tu corri con gli scafi, fai la race, no, con lo scafo. È acquatico, sì, ma sei in un... che fai?
2: È nautico, quello è nautico.
1: È un'altra cosa, infatti.
2: Quindi il totale di coloro che scelgono l'acqua come elemento per fare sport potrebbe aumentare ulteriormente. Oltretutto è venuto fuori questo spin-off. Cioè, praticamente, se tu vai a pattinare sul ghiaccio, il ghiaccio comunque in un altro stato,
1: però
2: è comunque acqua.
1: E non potresti pattinarci, però è come la nautica. Tu stai sopra, ma che sia duro o morbido il ghiaccio, stai sopra. No, lo sport acquatico è nuoto, pallanuoto, tuffi, immersione, questo.
2: Nuoto artistico, apnea, bravo. Invece, per quanto riguarda gli sport nautici, ci sono la vela, il windsurf, il kitesurf, il SUP, la canoa, il kayak, il rafting. Ultimamente ci sono anche i kiteboard e l'hydrospeed, insomma, ci sono tanti sport.
1: Stanno esagerando alcuni. Hai mai fatto te il kayak, rafting o le cose lì?
2: No, però ho provato a fare il canyoning.
1: Ah, il canyoning?
2: Canyoning.
1: Hai rotto. Tu sei un rompicanyoning, adesso onestamente.
2: Canyoning?
1: Sì, vabbè, rafting fai canyon, è più leggero, no?

0: Winehouse, l'incredibile voce di Amy Winehouse.
1: Grande.
0: Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì,
0: ecco.
1: E si è aperto un dibattito subito con i nostri amici. Canyoning.
0: Il canyoning.
1: È inventato o esiste?
0: Allora, no, esiste. È uno sport, certo, acquatico, discesa a piedi nelle gole, nelle forre, come si suol dire. Tu, cioè, tu vedi questi canyon, tu ti metti gli stivaletti.
1: Ah, ma non con un mezzo tipo la canoa.
0: No, ti metti una specie di muta.
1: Una camminata.
0: Poi, se vuoi, ti metti anche le gomitiere, perché prendi certe ginocchiate, certe gomitate. Che
1: e
0: sono,
1: invece, kayak fishing, l'hai mai sentito?
0: Il kayak fishing è geniale.
1: Mi è arrivato un messaggio, ho detto io faccio kayak, poi ho unito la passione della pesca, faccio kayak. Cosa peschi? I marlin.
0: Ma scherzi.
1: Ma mentre fai kayak, cioè, come fai a pescare? Cioè, forse una mancanza mia.
0: Ma allora si vede che proprio tu la pesca.
1: No, perché
0: solo al ristorante la fai, oppure nel Luna Park.
1: Max, sport acquatici o terrestri, io da buon terrone. Beh, terrestre.
0: Si chiama la traina.
1: Ah, la traina.
0: Tu fai canyoning, il kayak fishing.
1: Mai stata traine che attranno la fanclatenamente.
0: Attenzione perché c'è Adele e no. Adela.
1: Lei è?
0: Adela.
1: È Adela. E ci canta, attenzione. Ho studiato.
0: Ma raccomando, senti qua, senti. Non mi fa brutto figo.
1: Senti. Ain't in LA.
0: Bravo.
1: Umam.

0: Adelaide in LA, New Kiss.
1: Bravo. E adesso vediamo un po' come sarà la situazione dal punto di vista del meteo.
0: È cominciato l'autunno, ragazzi, c'è poco da fare.
1: Non chiederlo a me, facciamo così, chiediamolo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Aria fresca dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature su parte d'Italia. Nelle prossime ore rovesci e temporali sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, altrove tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi dal versante adriatico verso quello tirrenico. Situazione tranquilla altrove. Massime tra 22 e 28 gradi al nord, tra 18 e 28 al centro, tra 17 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
12: Yes, yes. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Yes, yes.
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
16: Yes, yes.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Fica in piedi nel break di questa canzone, perché loro ce l'hanno proprio nel DNA. Quando la canzone sta entrando nel break, loro si alzano in piedi e poi fanno quel movimento sui tastini, no? Come chissà che stanno facendo.
1: Non
0: in realtà,
1: capiamo se era il break o è artrite.
0: Fanno finte, fanno finte. E poi non fanno niente, perché hanno tutto registrato, fanno finta di mixare. Ormai non ci sono più i DJ di una volta.
1: Sai che allora, veramente questo non c'entra niente con l'argomento di stamattina, ma è tanto che non vado in qualche club, discoteca. Ma si usa ancora, cioè c'hanno ancora i dischi. Lo so, sono antico, non mi fanno entrare.
0: Allora, no? Parliamo di cose che riguardano l'acqua. Allora, sapevate che oltre gli sport acquatici, tipo quelli che abbiamo menzionato, c'è la pallanuoto, l'immersione, tutti, c'è anche l'hockey subacqueo. Si chiama underwater hockey. Allora, sei giocatori, per squadre sono andato a vedere, guarda, è una cosa.
1: Sì, ma c'è anche ciclismo, sono esauriti.
0: La cosa bella è che giocano, scendono giù in apnea, non hanno le bombole.
1: Ah, quindi a un certo punto devi per forza mollare il colpo e tornare a respirare.
0: Allora, sei giocatori per squadra, un disco di un chilo e mezzo.
1: Mamma mia! Chilo e mezzo di disco è un piombo in ancora.
0: La piscina è profonda 3 metri e mezzo.
1: Ah, vabbè.
0: Vanno lì sott'acqua, poi spingono per un po' e ritornano su. Poi quell'altro lo prende per i piedi, cose. È
1: l'unica cosa che è facile capire chi vince, perché l'unico che resta vivo ha vinto, perché alla fine questo è il risultato. Non c'è... Qualcuno di voi ha mai fatto uno sport del genere?
0: Underwater hockey, ed è a circa 40.000 iscritti in giro per il mondo.
1: Ma 40.000 esauriti fanno questo?
0: Sì.
1: Dove andremo a finire? Dove?

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Bella questa canzone, ma bella anche quella che sta per arrivare, ve lo diciamo subito. Maneskin, Supermodel.
1: Hai fatto gli auguri, hai fatto la busta che ti ha invitato?
0: Ieri si è sposato Damiano David.
1: Abbiamo perso!
0: Allora, è stata dopo il compleanno di Pippo Pelo,
1: sì, credo.
0: C'è stato il matrimonio di Damiano David, molto sobrio, è arrivato in comune con una macchina di 6,5 metri.
1: Sì.
0: D'epoca, per la verità. Si sono sposati in comune, poi no,
1: no. Vabbè, l'inizio, ma la festa, poi ne parleremo. Tra l'altro, si doveva sposare il giorno del compleanno di Pippo, l'ha spostato per non essere oscurato.
0: L'ha sposato!

0: Skin. Oh, guarda che arriva.
1: È il momento, ragazzo, di una canzone particolare. Perché? Perché Rick Astley fece Never Gonna Give You Up.
0: Mamma mia.
1: Successo planetario.
0: Quel vocione, no?
1: Tutti quanti dicevano, è una hit wonder, farà solo questa e basta, figurati se ne fa un'altra.
0: Ma non la farà una.
1: Ma non la farà una. Nel 87-88, io mi ricordo più l'88 che l'87, invece arrivò Together Forever, ma che altro successo planetario.
0: E infatti non è più Rick Astley, ma era solo Rick, ma ricchissimo.
1: Molto Rick, molto.

0: Astley.
1: E tra poco c'è anche lui, un altro bella voce.
0: Esatto.
1: Sai, c'è lui, Antonio Mercurio con
0: bravo,
1: le news.
0: Bravo.
1: Attenzione.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo scrive il New York Times, che cita il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la cui proposta è stata presentata a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Teheran si dice pronta ad attuare subito il piano se Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli States. In un'intervista a Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito la disponibilità ad un'intesa alle condizioni del memorandum di giugno, confermando che Teheran rinuncerebbe all'uranio arricchito al 60%. Ucraina, in un attacco russo a Kiev, colpito un palazzo di oltre 20 piani ad uso residenziale. Un drone ha impattato l'edificio all'altezza del quarto piano, provocando almeno una vittima e diversi feriti. La risposta ucraina nell'attacco ad una raffineria di petrolio a Perm, a circa 1500 chilometri dal confine. Colpito invece a Ulyanovsk lo stabilimento di un'azienda elettronica che produce componenti per le telecomunicazioni e la tecnologia radio. Intanto Francia e Italia smentiscono i ipotetici attacchi russi a paesi europei del Mediterraneo con droni che sarebbero lanciati da navi. Ne ha scritto il quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi. Il ministro della difesa Crosetto chiarisce: non esiste alcun alert a livello operativo, né di intelligence né militare.
6: No, non ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco. C'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle prime classi un limite del 30% per gli studenti stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano, con alcune deroghe. Imposto anche il divieto di indossare burka e niqab, con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Questi ultimi, se in difficoltà con la nostra lingua, potranno accedere a corsi gratuiti di italiano. Il ministro Valditara chiarisce: evitiamo le classi ghetto e diamo maggiori possibilità di formazione. Il governo ha anche approvato lo stop all'annunciato blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 al nord. Soddisfatto il ministro Salvini, promessa mantenuta. 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento a San Vito, in provincia di Lucca. Tra i feriti di diversa gravità vi sarebbero almeno 4 bambini. In corso accertamenti per individuare il punto d'origine delle fiamme e le cause del rogo. Lo sport calcio, stasera l'esordio dell'Italia nella Nations League 2026. Per il gruppo 1 alle 20.45 all'Olimpico, la sfida con il Belgio. Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian. Baku, per questioni organizzative, si corre domani. Nelle prove libere, doppietta Mercedes con Russell e Antonelli, poi Verstappen con la Red Bull e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione da Antonio. Grazie a tutti.
1: Esatto, Radio Kiss con Max e Max.
0: Grazie a Antonio Mercurio, fino a mezzogiorno con la musica più bella. Stiamo parlando di sport acquatici, di sport
1: in generale. Poi ci sarà la nostra, il nostro caccia alla bufala con la nostra Carolina e poi avremo anche Bozziglio, lo stavo dicendo. Continuate a interagire per ulteriori motivi.
0: Esatto, chi parteciperà a caccia alla bufala avrà la doppia possibilità di vincere, perché farà parte del nostro database, quindi motivi in più per giocare, capito?
1: Però anche chi è... l'importante è che avete interagito e continuate a interagire con noi. E adesso arrivano loro,
0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goia!

0: No, mi dispiace.
1: Caccia alla bufala.
0: Volevamo metterlo come premio un quadro di Goya, ma ce lo teniamo noi. Però ci sono tanti altri premi, i gadget, che sono molto più ricercati.
2: Esatto.
0: Con il caccia alla bufala, perché leggeremo tre notizie. Una è una bufala.
3: Ricordate che il vero male di questi tempi sono le notizie false, le fake news, che veramente fanno dei danni incalcolabili.
0: Perché poi la notizia, la bufala, come nasce? Nasce che prendono una notizia, se quasi vera o verina, e la modificano. Quella l'infamia. Ma noi siamo qua per combatterle. E vi premiamo.
3: Dopo il mio via, appena le avremo lette, il più veloce o la più veloce vincerà non solo i gadget di Radio Kiss Kiss, quelli stivi, non solo entrerete a far parte della nostra, del nostro database per l'altra assegnazione, ma ci mettiamo anche
0: un chilo di terra, un litro d'acqua, e poi scegliete voi che sport fare. Vabbè, perché non possiamo obbligarli.
3: Noi
0: mettiamo i braccioli.
3: Dai.
0: Cominciamo?
3: Dai.
0: Notizia numero uno. Ma che bel lavoro, Max, senti qua, un uomo giapponese è diventato famoso per essersi inventato un lavoro, è decisamente particolare, viene pagato per non fare una mazza, cioè però non deve fare niente, cioè lui accompagna delle persone che ne hanno bisogno per una passeggiata, assistere a una partita, portarle al cinema, oppure semplicemente sedersi su una panchina. L'importante per questa gente, pensate alla solitudine, è avere una persona a fianco. Non devi né interagire, né parlare, né dare confidenza, però ti pagano. Ma che bel lavoro! Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Nei Paesi Bassi è nato un servizio ribattezzato Divorce Hotel, dove le coppie in un weekend possono soggiornare insieme a mediatori e avvocati per negoziare tutti gli aspetti della separazione. L'idea è di concentrare tutto in due giorni, un procedimento che normalmente, è vero, si può trascinare avanti per tanto tempo e essere molto dispendioso. Quindi si entra da marito e moglie, si esce separati e gli avvocati possono godere anche delle terme dell'hotel. Geniale! Notizia numero due.
0: E la notizia numero 3 viene prima di quella notizia che hai detto tu. Perché? Perché una catena di supermercati svedesi avrebbe sperimentato una single checkout, cioè una cassa riservata solo a chi è disponibile a conoscere qualcun altro, la cassa dei single. Perché la particolarità è che alla fine della spesa, dietro lo scontrino ci mettono un QR con il tuo nome, ti colleghi, vedi il profilo e magari fai conoscenze. Magari ti piace, ti sposi.
3: Vedi uno, dici, ma che QR?
0: Ma mamma mia, che botte di QR, fra l'altro. Poi ti sposi e vai all'hotel, quello dei Paesi Bassi, a divorziare. Comunque questa è la notizia numero 3. E adesso, aspettando il via di Giannini, qual è la bufala secondo voi? La numero 1, l'uomo ombra? La numero 2, l'hotel per l'ultima notte? O la numero 3, singolo al supermercato senza prezzo? Però.
3: Allora, come al solito non è facile, cercate di capire, vi do il via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma soprattutto qual è la bufala?

0: molto più bella anche per Miriam probabilmente. E con il telefono, pronto?
1: Pronto, buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
0: Ma Kiss Kiss a te Miriam, da dove ci chiami?
1: Da Gallarate.
0: Ah, sì, infatti c'è l'effetto galleria, il telefono.
2: Senti, una domanda, ma ti svegli a mezzanotte tu?
0: No.
1: No, non mi sento benissimo.
0: Non ti preoccupare, ti sei persa nulla, Miriam. Allora, facciamo così, intanto ufficializziamo. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: La 3.
0: Ma certo, figurati. Sul mercato, la cassa dei single. Già c'è casino così, metti pure la cassa dei single, che già vivono al supermercato.
2: Certo.
0: Fra l'altro.
2: Miriam, single? Lo fai qualche sport?
1: In realtà no, il mio lavoro è uno sport.
2: Ah. Cioè?
1: Insegno cucina, sono H24 all'impiedi.
2: Ah, bene, bene.
0: Quindi cucini?
2: Cucina, insegna, sì, cucina.
0: E allora, allora Miriam, sei a Gallarate, cucini, manda anche io un po' di casella e vi andà, va bene?
1: Va benissimo.
0: Mi raccomandi, bella saporita, eh? Chi schissa a te?
2: Ciao Miriam.
0: Miriam.
2: Buon lavoro, ciao. Buon lavoro. Chi certo, insegna in cucina sta in piedi.
0: Ed è acquatico, perché lì sudi, eh. Se sudi, ragazzi.
2: Oh, arriva la

0: mi raccomando.
1: Vorrei dirti che fra l'altro la tracchiola è la base della cassola. Perché la cassola che è dentro. Ragazzi, quando, allora, fermi tutti, quando c'è roba da mangiare, non ci batte nessuno noi due. Sul resto arriviamo ultimi. Ma
0: allora,
1: sul mangiare.
0: Stavamo parlando di sport acquatici, ecco, e terrestri. Adesso switchiamo sugli sport terrestri, perché c'è una notizia proprio dell'ultima ora.
1: Sì.
0: Che ha dell'incredibile.
1: Ma di chi stai a parlare?
0: Sto a parlare di
1: lui, del capitano.
0: Il pupone.
1: Il capitano
0: Dotti.
1: Grande,
0: allora,
1: preciso.
0: Era giusto che prima o poi arrivasse l'incarico per lui, dopo aver lasciato la Roma come calciatore.
1: Pensava alla nazionale, ti ricordi?
0: Sì,
1: eh?
0: Però poi la Roma come insomma dirigente, lui non aspettava altro che un colloquio con Friedkin.
1: Sì, con Friedman.
0: In realtà, recentemente ha fatto un colloquio con Matjašić.
1: Ha sbagliato presidente.
0: È diventato dirigente della massima Roma, squadra di basket. Attenzione, Totti è diventato dirigente di una squadra di basket.
1: Certo, di Roma, comunque ci sta.
0: Vuoi sapere che fa? Vuoi sapere? In realtà,
1: sono curioso, dimmi un po'.
0: Quando gliel'hanno chiesto, anche lui ha detto nuso. Però dovrebbe essere super consulente alla romanità, nella massima basket di Roma.
1: No, allora aspetta, no, di dirlo, cioè super
0: consulente
1: alla romanità.
0: Romanità.
1: Viene distinto, non lo posso dire che siamo in diretta, ma se fossi stato senza microfono, dico, ma che cazzo è sta cosa? Che è assistente alla
0: e
1: romanità?
0: Lo pagano anche bene, lo pagano.
1: Vabbè, allora lo farei anch'io.
0: Lo ingoietto.

0: e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
0: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss, kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Si chiama Ugo, il cane di Tommaso Paradiso. Lo vediamo davvero? In tutte le sue fotografie, nelle storie di Instagram. Pare che i due siano davvero legatissimi. Ed ecco che Tommaso Paradiso è un altro che appunto è tanto affezionato al proprio amico a quattro zampe.
1: Allora, io devo dire che l'unico animale domestico che ho avuto è stato quando, tu lo sai, che io ho un passato da mago di bambini.
0: Sì, poi lo racconteremo questo.
1: Sì, ti parlo di 20-25 anni fa. Ho avuto per un annetto abbondante un coniglio che poi purtroppo è deceduto, è mancato.
0: È volato in cielo.
1: Si chiamava Carlo.
0: Dai, veramente, sì, carino Carlo.
1: Sì, sì. E lo tiravo fuori dalle pentole perché era un gioco di magia che facevo.
0: E poi da allora nient'altro, mai
1: no,
0: più?
1: No, non basta. Io ragni, acari, questo è il massimo di animali domestici che ho.
0: Che allevi anche. Sì.

0: Sentiamo un po' gli ascoltatori.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Kiss Kiss, sono Stefano da Palermo. Anch'io ho un pet e mi trovo spesso a trovare in giro quello che lasciano i cani a due zampe.
0: Lo dicevamo prima.
2: Guarda, da questo punto di vista i cani sono veramente molto più umani.
0: È vero, è vero, sentiamo ancora.
3: Ma che quattro zampe, la mia ne ha due. Anna è una colomba. Ma e ogni tanto che metto il guinzaglio la porto in giro perché è viziata, sta solo a casa. Prova a portarla in giro, la lascio libera, quella solo a casa sta.
2: La colomba col guinzaglio.
0: Che è anche viziata poi, senti. Ma...
4: A me vengono i brividi a queste notizie, ecco. Che uno rinunci al figlio, a un figlio per utilizzare come sostituto un cane, ragazzi, roba da paura.
2: Questi sono i numeri, cioè noi riportiamo i numeri, ma questa è la realtà.
0: Sono dei dati che fanno riflettere.
5: Il mio unico gattone è idilliaco.
0: È contento.
5: Lui mi aspetta, mi augurando quando arrivo a casa.
0: Però è bello perché c'è chi si emoziona a parlare dei propri animali. Anch'io ho due gatti, devo dire che quando parlo di loro anch'io faccio un po' il viso a cuoricini. Sentiamo.
6: Secondo me aveva ragione Edo Righini in uno dei suoi video dove diceva che le persone prendono i cani e li umanizzano trattandoli come figli, perché i figli, quelli veri, non se li possono permettere.
2: Saluto anche Edo, mio amico. Bravo, sì.
0: Sentiamo qualcos'altro tra poco. Dai, allora, prima Madonna con Don't Tell Me. Scopriamo anche Madonna se ha dei cani, dei gatti.
2: Non lo so, secondo me io lei me la vedo da boa, questi animali
0: serpente,
2: cose così.

0: Il sole ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella. In particolare ci siamo noi, Paolo e Lucilla, con la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo aperto questo argomento, umanizzazione degli amici a quattro zampe, che ormai fanno famiglia.
1: Ci stanno arrivando una quantità di messaggi che non potete avere un'idea, di tanti nostri ascoltatori che hanno animali domestici. E visto che noi diamo voce comunque a tutti, diamo voce anche a Francesca, che esordisce così: sì. So di essere impopolare, quindi immaginate. Okay. Ma credo che chi sostituisce le persone con gli animali in realtà lo fa perché non è in grado di costruire vere relazioni tra esseri umani. Così sostituisci i legami che ti sono mancati, magari di un figlio, di un amore che non si è evoluto, con una dipendenza accuditiva di un animale.
0: Eh beh, qui entriamo davvero nel profilo psicologico.
1: Francesca,
0: però...
1: sei pronta a ricevere delle risposte?
0: Ci sono tanti ascoltatori che comunque con le loro note ci hanno raccontato le proprie storie, e tanti comunque hanno sia figli che animali domestici, e chiaramente trattano gli animali domestici come dei veri membri della famiglia, quindi forse c'è un'attenzione in più semplicemente nei confronti dei pet.
1: Tipo Lucilla?
0: Tipo sì, io capisco che sto scavallando, forse sto andando troppo oltre, quando inizio a parlare con il mio gatto che si chiama Netflix, guarda Netflix, è arrivata mamma, che sarei io, poi è arrivata la nonna, ovvero mia madre, guarda c'è la zia, mia sorella, e mi dico ma forse sto un po' esagerando. Sì, sentiamo gli ascoltatori.
2: Ho un bellissimo cane, 14 anni, meglio dei figli, almeno mi saluta quando arrivo a casa.
0: Ecco. Vedi, sentiamo ancora.
3: Ho una cagnolina stupenda, fantastica, mm-hmm. Figli non ne ho, quindi non saprei fare il paragone. Però posso dire che la mia cagnolina è tutto, è proprio il mio cuore.
0: Sì, sono affezionatissimi, specialmente coloro che non hanno ancora figli.
4: Io ho due cani, tutte e due prese al canile, e più ho quattro gatti randagi che praticamente hanno occupato casa abusivamente.
1: Ecco. Vabbè,
4: e ormai vivono lì a scrocco.
1: Ma sì, ma tranquillo, i gatti occupano abusivamente, lo fanno anche gli stati, tranquillo.
0: Vabbè, sentiamo il New Kiss, che poi continuiamo a parlare con i nostri ascoltatori, che ci sembra di capire siano affezionatissimi agli animali domestici.
1: Io sono molto felice di sapere che Saif e Biagio Antonacci si siano messi a fare una bellissima collaborazione. Questa è Spiritualè, con l'accento.
0: Vero, il nostro

0: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss, kiss.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
0: Kiss, kiss.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Kiss, kiss.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
15: Cibu, cibu.

0: Gico, Manu, ciao, viajando por el mundo su Radio Kiss Kiss, ancora un po' di Kiss Kiss Trend Zone insieme a voi soprattutto e tutte le storie che riguardano pet, famiglia, animali, amici a quattro zampe.
1: Tantissimi animali domestici all'ascolto.
2: Buongiorno, Nicolò da Montesano sulla Marcella. Io ho un pastore tedesco carinissimo ed è pure bravo a fare le cose. Appena torno a casa che sono andato da qualche parte, si alza e fa gli occhioni da cucciolo.
1: No, amore, in questo momento lo carino share di Radio Kiss Kiss al 97%.
0: Ma sai che poi è vero, quando fanno delle espressioni gli animali, i gatti, i cani, sono pazzeschi. Cioè, io non so, scusate, apro questa breve parentesi, non so se tu hai guardato A Chico oppure Io e Marley. Io credo che siano i due film per cui ho pianto di più in assoluto nella vita.
1: Io e Marley mi ha fregato, perché io non sapevo assolutamente la storia, è uscito
0: già 15 anni fa. Sì.
1: Ed ero con questa mia amica, ho detto andiamo a vedere questo film, ecco, perché c'erano Owen Wilson e
0: Jennifer
1: quelli che hanno sempre fatto film leggeri da farsi delle risate,
0: le commedie, ecco, guarda anche le luci come ci aiutano,
1: ma di uno struggente mi ha distrutto, ho pianto come un bambino.
0: Io ancora oggi, guarda, se ci penso finale di quel film mi sento male, e tanto è dovuto all'espressione di quel cagnolone bellissimo che è protagonista del film.
1: Mi ha ucciso, non voglio più rivedere né Io e Marley né A5 perché mi hanno distrutto la vita.
0: Allora sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io ho avuto un cane per 14 lunghi anni e per tutto questo tempo è stato davvero il mio migliore amico. Il tempo trascorso con lui è stato un tempo di qualità. Però secondo me non si può paragonare figli e animali.
1: Certo.
0: E su questo tanti sono d'accordo con te. Tra poco faremo anche un po' un recap di tutto quello che ci hanno detto i nostri ascoltatori con gli ultimi messaggi.
1: Gabbani so che ha dei gatti,
0: Gattaro. Sì.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Siamo verso la conclusione di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Oggi una puntata veramente ricca e con tante emozioni anche.
1: Tante emozioni, da Anna Foglietta fino a questa incredibile partecipazione dei nostri ascoltatori sull'argomento Amici a quattro zampe. Sentiamo ancora qualche nota.
2: Oh, a due. Buongiorno, io Ehi. Ho due figli, un Labrador, una tartaruga e un criceto. Ma che... avevo anche un pappagallo che purtroppo è morto.
0: Vabbè.
1: È un allevamento.
0: Sì, infatti
1: a tutti
0: è uno zoo proprio questo.
1: Sentiamo ancora.
3: Io ho tre border collie e siccome sono contro l'umanizzare i cani, perché sarebbe non andare contro la loro natura, diciamo che mi sono animalizzata io.
1: Ecco. Che poi ci hai mai fatto caso che ci sono tanti padroni che somigliano effettivamente ai propri cani, sono quasi uguali. Guarda, anche fisicamente.
0: Sì, questo è incredibile e sarebbe anche da aprire una nuova puntata anche su questo.
1: Per capire se antropologicamente c'è
0: un motivo. Ho un'amica pet therapist che mi ha raccontato delle cose che io non avrei neanche mai notato, ma lei proprio vive con i cani proprio. Lei
1: magari la invitiamo, perché no?
4: Sì. Buongiorno ragazzi. No, Lucilla, non ti preoccupare, è tutto normale. Pure mia moglie vicino al gatto fa: vieni a mamma, che ti do la pappa.
1: Ok, allora non sono l'unica a chiamare così il mio gatto.
5: Ciao, Kiss Kiss, sono Chiara, ho 10 anni e con mio amico a quattro zampe il cane di mio zio, che lo voglio molto bene, sono tanto affezionata.
0: Ma che bello.
5: Poi lei c'ha 13 anni.
0: Amore.
1: Che carino.
0: Allora, facciamo
1: io
0: anche
1: lo so
0: che...
1: cosa vuoi fare adesso.
0: Sì, volevo leggere questo messaggio perché...
1: per chiudere tutto. Ecco qua che ritorna la base.
0: No,
1: ecco,
0: ma è
1: di
0: così
1: nuovo
0: anche per essere vicini al nostro ascoltatore che si chiama Dario e ci scrive: scrivo perché non ho il coraggio di parlare, che ancora piango.
1: Sì.
0: Ho perso il mio cane 2 anni fa esatti, il mio Snoopy, un fratello, un amico, un confidente, tutto per me. Ora ne un'altra di nome mia che ha preso il suo posto e posso dirvi che un amore per un animale o per un figlio può essere un amore diverso, ma è pur sempre un amore forte. Io che ho anche una figlia lo posso testimoniare. Un abbraccio forte soprattutto al mio piccolo che non c'è.

0: l'History Kiss che arriverà dal 1976 Boston con More Than a Feeling, e noi ci salutiamo fino a lunedì.
1: Sì, torniamo lunedì sempre a partire dalle 12. Grazie Giovanni Imperatore, grazie Luigi Fischetti, Arduino, Giuseppe D'Amelio alla regia TV. Tra poco con voi Raul e Adriana. Ma
0: ah,
1: che belli,
0: che
1: già
0: si sono
1: pronti.
0: Trasformati da Marco e Raffi in Raul e Adriana,
1: esatto,
0: oggi.
1: Esatto, sì, che trasformazione, che glow
0: che
1: up.
0: Bello. Buon weekend, ci sentiamo lunedì da Paolo e Lucilla.
1: Kiss, kiss, kiss a tutti.

0: dal 1976, puntata speciale di The Kiss con Adriana e con Raul. Ci risentiamo e ci rivediamo tra pochissimo. Ok,
1: vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano. Costo di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: siete entusiasmi.
1: Salutiamo Marco e Raff che solo per oggi ci consegnano le chiavi di questo programma.
0: E chi sono? Parlami un po' di loro.
1: Sono due bei ragazzi, belli e bravi, che oggi sono andati a fare altro.
0: Okay,
1: e non ci sono, per cui dalle 14 alle qui, dalle 16, giusto?
0: No, dalle 14 alle 16 ci siamo noi.
1: Ci siamo
0: quindi
1: noi.
0: Da questo momento finalmente due ore di radio. Ok.
1: Okay,
0: poi
1: okay,
0: salutiamo Marco e Raff che torneranno, ahimè, lunedì mattina, anzi dalle 12 alle 14.
1: Dai, a tra poco, intanto c'è Yuga, il momento da

0: ha dichiarato che c'è lo zampino suo, nonostante sia stato fatto da intelligenza artificiale, per un quarto d'ora, insomma, ha spiegato questa cosa. L'abbiamo ascoltato in questo momento con Imael Angel e Ultra Ratte con Moment of the Sun.
1: Allora, facciamo i bravi conduttori. Brava. Facciamo le cose con ordine. Io sono sveglia dalle 5 di stamattina, certo, dalle 7 alle 9 il Pippo per lo show col Pippo, però ho deciso di fare il doppio turno e quindi sono qui dalle 14 alle 16.
0: Esatto.
1: Saremo in diretta in TV, canale 158 del Digitale Terrestre, in diretta su Radio Kiss Kiss. Abbiamo fatto fuori pure Paolo e Lucilla in un secondo.
0: In realtà è colpa mia, ma è colpa okay. Quindi attenzione, lunedì ritornano ufficialmente Marco e Raf, quindi dalle 14 alle 16, mentre Lucilla e Paolo con dalle 12 alle 14
1: con la Trend Zone. Esatto. Complimenti a loro due perché hanno ospitato una delle più grandi attrici italiane che ha debuttato anche alla regia.
0: Bella.
1: Anna Foglietta. E allora ci siamo, questo è il giro di boa. Alle 14 in genere io sono esauritissima, sono fuori scuola a cercare di prendere mio figlio, e io immagino tanti genitori con l'organizzazione scolastica, qualcuno che invece ha già pranzato, magari velocemente la schiscetta portata in ufficio, qualcun altro che si sta per appisolare. Noi ci siamo, vi teniamo compagnia e vi facciamo una domanda semplice,
0: sì,
1: niente di intelligente,
0: ed
1: niente di
0: questa,
1: sofisticato.
0: È facilissimo. Dove siete? Cosa state facendo in questo momento? Raccontateci proprio tramite note vocali. Quindi attenzione, da questo momento in poi il nostro numero è questo: 347 490 0042. Facciamo un esempio, che ne so: ciao Raul, ciao Adriana, sono Francesca da Milano, in questo momento sono in auto, sto andando a prendere il mio ragazzo che non vedo da 6 settimane perché torna dal programma Erasmus dalla Spagna. Oppure ciao Raul, ciao Adriana, sono, che ne so, Federica, sono di Capri, in questo momento sono spalmata al sole meraviglioso dei Faraglioni e voglio rimanere qui per tutta la vita. Ho fatto l'esempio.
1: Ah, come bravo, mi mancavano gli esempi.
0: Sono gli esempi del sabato e della domenica mattina, diciamo, abituati perché oggi
1: mi mancavano,
0: questo,
1: mi mancavano. Semplice, vogliamo interagire con voi, vogliamo i vostri messaggini, salutiamo Giovanni Imperatore e la mia meravigliosa, dolcissima,
0: Shakira!
1: Anna Chiara Mancino.

0: Indovina lei chi è?
1: Chi è?
0: Shakira!
1: È un accento molto, no, molto. No.
2: Lei vuole essere annunciata così in tutte le sue exhibition all around the world. Vuole essere così.
1: Dove, dove?
2: All around the world. Ovunque nel mondo.
3: Ciao Raul, ciao Adriana,
0: ciao, Raul.
3: Siete bellissimi.
1: Grazie.
3: Chissà tutti e due, da Carra, dalla provincia di Cuneo.
1: Oh,
3: buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao.
3: Sto guardando dalla TV.
1: Brava, molto bene. Kiss a te, un bacio, sentiamo.
4: Non ci posso credere. La mitica Adriana di Pippo Pelo.
0: Sì,
4: finalmente posso parlare con te una volta. Perché siccome voi andate in onda in un orario che io purtroppo non riesco ad ascoltare.
1: Perché ti svegli più tardi.
4: Caricare, e allora quando esco vi già mi trovo a Giannini e Vitale che mi devo sopportare.
0: No! Sono bravi,
1: bacio,
0: salutiamo.
1: Ai due Max.
0: Certo, io li incrocio sempre perché dopo di me il sabato ci sono loro.
1: Esatto, esatto. Vai, sentiamo.
5: Kiss, Adriana e Raul, io sono Ilaria, da Milano, tassista. Ho finito il turno e sto tornando a casa.
0: Ma brava!
5: E vi seguo, vi ascolto. Dalle 7 del mattino fino alle 14.
1: Vedi?
5: Baci.
0: Ok. Alle 14 stacca.
1: Oggi Adriana al quadrato, eh? Vai, sentiamo.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giulia e Antonio e abbiamo finito la nostra settimana di lavoro.
0: Ah.
6: Un bacio.
7: Ciao.
1: Bene.
0: Ciao
1: Kiss Kiss,
0: kiss
1: a te,
0: a
1: buon weekend perché inizia il weekend.
8: Ciao ragazzi, mi siete mancati. Sono Eliana da Roma, nonché Naelia, la cantautrice direi Atlantide.
1: Mm-hmm.
0: Ah, ecco.
8: E sto andando al lavoro. E niente, vi mando un abbraccio.
0: Finito?
1: Ah no, non
0: un abbraccio.
1: Aveva insomma lo standing di chi voleva continuare a parlare, grazie mille. Allora la domanda era semplice: alle 14.10 cosa fanno gli italiani? Sono già meravigliosamente stanchi come me, come te? No, perché tu hai dormito.
0: Io ho dormito, ho portato la mia pennichella, magari qualcuno sta dormendo adesso, altri invece vanno a fare l'aperitivo, perché di solito il venerdì
1: l'aperitivo alle 2.
0: L'aperitivo. No, comincia questo, quello abbiamo fatto noi praticamente l'altro ieri.
1: Sì, sì. Okay,
0: quindi
1: abbiamo cominciato alle 2.
0: Abbiamo raccolto tutti quelli che fanno l'aperitivo anche magari il venerdì.
1: Dai, tra un po' altra raffica di vocali, che stai facendo, dove sei in questo momento, a che punto della giornata sei, perché questo è un po' il giro di boa, al 347
9: 490 0042. Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su

0: bella e brava, si chiama Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica rispetto a tutte le altre radio, motivo per cui scegliete noi di Radio Kiss Kiss? Grazie.
1: Allora, diventare genitori a un certo punto della vita significa anche diventare contemporaneamente tassista, e quindi sono tanti quelli che appartengono alla categoria appunto dei genitori tassisti. Quindi prendi il figlio a scuola, portalo a mangiare magari dai nonni, se certo, ci sono santi nonni e benedetti subito, e poi dopo cominciano tutte le attività con la... Ma tu non lo puoi sapere,
0: lo
1: perché tu
0: so
1: sei
0: perché...
1: uno scapolone
0: ma
1: d'oro.
0: Ma sono uno zio però doc, e
1: tu
0: quindi
1: sei lo
0: uno zio d'oro, quello là che si presta insomma a accompagnare, fare regali eccetera.
1: Allora, noi siamo tutti nipoti di Raul, è vero?
0: Esatto, tutti. Nipoti, pronipoti, fratelli, cugini, amici. Chi abbiamo? Pronto?
1: C'è Stefano da Roma, ciao Stefano.
2: Eccomi, ciao Adriana, ciao Raul,
1: ciao.
2: Che bello sentirvi a quest'ora.
0: Grazie.
1: Grazie, ho detto bene, siamo tutti tassisti un po'?
2: Sì, la mia giornata è solo giunta a metà del percorso.
0: Giunta a metà, però hai delle belle cose da fare dopo aver accompagnato tuo figlio, giusto? Fai anche danza.
2: Sì, assolutamente.
0: Ma scusa,
2: ho finito adesso il turno.
0: Danza la fai tu o hai accompagnato i tuoi figli a fare danza?
2: No, magari vorrei farla, però accompagno la piccola a danza. E poi dopo il grande a fare karate.
0: Ok, quindi stai accompagnando i tuoi figli a fare sport, no?
1: Sì,
0: che ci sto danza.
1: No, okay. Stefano, io non ti conosco, ma ti ho immaginato con un tutù. Non so perché,
0: cioè, no, io no, invece no. Tipo
2: tic-tac. Allora, non sono il tipo.
1: Facciamo il punto della situazione. Stai andando a prendere i figli a scuola, dopodiché karate e danza. Quindi c'hai uno e uno, giusto?
2: Sì, esatto, per fortuna sono vicini.
0: Ok, però è bello, per due sport diversi. E scusa, karate che cintura?
2: Cintura arancione, ha cominciato 3 anni fa.
0: Bravo.
1: Ok, e poi danza, poi torni a casa, lavoretti iniziati ieri? Cioè, che cosa devi fare?
2: La pittura, rinnovare le camere.
0: Che bello, quindi sei un pittore, dipingi? Van Gogh, cosa ti piace? Cosa?
2: Io faccio...
0: Ah, tinteggia la casa? Vabbè,
1: scusa,
0: che c'è, può fare?
1: Disconnetti.
0: No, sto ascoltando. E poi film a casa, ho capito bene? Film?
2: E dopo forse finisce la mia giornata e quindi sì, ci rilassiamo.
1: Il film è una sua interpretazione.
0: Perché
1: lui
0: non vedo
1: lui sta romanzando la tua vita, perché io immagino che per il momento del film tu sarai già morto a quell'ora.
2: Ovviamente. Anch'io sveglio dalle 5.
1: Questa è la triste realtà, ma chi ce la fa a vedere il film?
2: E poi sono i bimbi che mi portano a letto.
1: Esattamente. Va bene Stefano, grazie, sei bellissimo,
2: grazie
1: con il tutù, te lo volevo dire, e ascoltaci
0: no,
1: sempre.
0: Ma quando mai? Non ce l'ha questo tutù.
2: Okay.
0: Ciao, grazie. 347.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie. Ricordiamo il numero 347 490 0042. Aspettiamo il tuo messaggio. Dove sei? Cosa fai?

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere.
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Kiss, kiss.
9: Ah, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: chart di questo weekend, perché sale parecchio questo pezzo, e quindi mi raccomando, sia in TV sabato dalle 18 alle 20. Intanto, a proposito di weekend e di cosa abbiamo voglia di fare, c'è Daniele che è al telefono con noi. Ciao Daniele.
1: Ciao, chi schissa a tutti.
0: Anche
2: ciao
0: a te.
2: Daniele, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
2: Bene, dove sei? Di cosa? Bene, benissimo, noi benone, se ci guardi anche in TV, vedi, siamo proprio freschi e tosti. Ma
1: no,
2: ascolta.
1: No, siamo in macchina, stiamo chiamando dalla macchina, okay, perché stiamo andando a Roma. Che
0: ecco. No, sei con Stefania.
1: Stefania, sì. Mia moglie da una settimana.
0: Tua moglie, auguri!
2: Auguri! Freschi sposi, ma bravi.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: viaggio di nozze, scusa. No,
0: sì, allora, sì, viaggio di nozze.
1: Adesso, oggi proprio stiamo partendo per il viaggio di nozze per il Giappone.
0: Giappone! Quanto tempo sarete fuori?
1: 15 giorni.
2: Bello.
1: Avete il congedo matrimoniale.
0: Ok, la valigia per andare in Giappone a settembre è fatta di indumenti pesanti?
2: Sì,
0: cioè, siete un po' informati?
1: Bella domanda. Per io che soffro il caldo, ho messo, diciamo, un 50 e 50, diciamo. Uh-huh. Mia moglie penso che abbia messo qualcosa di un po' più pesante, perché già soffre un po' più il freddo, quindi... siamo là. Poi, per fortuna, con i voli intercontinentali abbiamo due bagagli d'asilo, quindi
2: certo,
1: è voglia di roba da portare.
2: E poi viaggio intercontinentale, benissimo, anche viaggiare in prima classe, sicuramente hai preso prima classe, quindi là dormi, hai tutti i comfort, lo champagnino che ti porta con l'hostess e tutto il resto, giusto?
0: Giusto.
1: Sì, bravo, sicuramente.
2: Bravo. Ti tratti bene, un po' come noi, insomma, voglio dire, bravo.
0: Questo è il regalo, diciamo, degli invitati al matrimonio?
1: No, ce lo siamo fatti noi, no.
0: Ah,
1: no,
0: avete
1: no,
0: pagato tutto voi.
2: Però, voglio dire,
1: sì,
2: tanti regali però hai avuto al matrimonio, sicuramente tante buste e tanti soldini, immagino.
1: Certo. Questi servono giusto per rientrare un po' nelle spese.
0: Rientrare nelle spese,
2: no? Ma matrimonio abitualmente si fa così, adesso non so, che da una vita io non vado a un matrimonio, quindi immagino però possa essere così più o meno il mondo dei matrimoni. Okay.
0: Allora, Daniele e Stefania, in bocca al lupo, buona luna di miele.
1: Viva il lupo, grazie.
2: Bravi, chissà voi.
0: Poi ci raccontate com'è il Giappone, va bene?
1: Va benissimo, al ritorno ci sentiremo allora.
0: Vai, okay. Chissà voi, ciao.
3: Ciao Kiss Kiss.
2: Ciao
3: Adriana, ma io avrei voglia di fare un aperitivo con te qui a Milano.
2: Certo.
3: Ciao.
0: Con te a Milano?
2: Sì, Adri.
0: È vero, manco proprio. Milano da un sacco di tempo.
2: Volo aereo adesso che attacchiamo.
0: Adesso?
2: Ma
0: un
2: sì,
0: caffettino a Milano, che dici?
2: Facciamo un volo a Capodichino direttamente lì, Malpensa, jet privato.

0: Billie Eilish with Birds of Feather on Radio Kiss Kiss Network. This is one of the greatest songs ever sung in the world for this great and marvelous and awesome and stunning voice for her. Thank you.
1: Troppo grazie. International.
0: Vabbè, lo
1: merita. Ho detto bene, international.
0: Brava.
1: Me l'hai insegnato tipo vent'anni fa.
0: L'hai insegnato. Nel senso, molti dicono international. No, l'accento è una E aperta come Apple. Quindi
1: Apple.
0: È international. International.
1: Okay. Bravo, va bene. Cosa fate nel weekend? Sentiamo.
2: Vai. Buon pomeriggio. Per me questo weekend basterebbe non fare niente, sfondarmi di cose buone alla festa di Santa Greca a decimo anno.
1: Allora, a proposito di quello di cui stava parlando l'ascoltatore, lo sai che chi fa la spesa di venerdì tra le 17 e le 19 riempie il carrello di quelli che chiamiamo cibi ricompensa,
0: le coccole, se vogliamo, però che si mangiano, si bevono, è vero, più cioccolato,
1: patatine, dolci vino,
0: fritturine, rosticceria.
3: Cosa mi piace fare nel weekend? Mangiare bene. Visto. Mangiare bene, poco di tutto, ma bene e con calma.
0: Bravo.
1: Ok, bene.
0: Con calma,
1: bene.
0: Come abitualmente.
1: Te lo meriti.
0: Sì.
4: Io vorrei staccare la spina e farmi un paio di giorni di totale relax, senza cucinare, senza pulire, solo massaggi, vita mondana, con mio marito, aperitivo, cene, pranzo, camminate, qualsiasi cosa che mi toglie lo stress di dosso.
0: È
1: sacrosanta questa cosa. Allora, novità musicale su Radio Kiss Kiss, il nostro New Kiss è di Sfera e Basta, che è tornato con un nuovo pezzo che si chiama Lontano.
0: Lontano, lontano, sempre più lontano. Lo ascoltiamo. Novità.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss!

0: Eravamo tutti lì il 18 luglio, perlomeno io ero lì in primissima fila, Stadio
1: Bello,
0: San Siro, Milano, straordinario concerto di Bruno Mars con No My Soul su Radio Kiss Kiss, poi con Sil Sonic è stato spettacolare, insomma un concerto con 40 elementi, brass, violini, viole, bellissimo.
1: Che privilegio, che lusso, assurdo. Bello. Allora Filippo da Bari, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buon io sono abituata a dire buongiorno,
0: grazie,
1: ma in realtà è buon pomeriggio.
2: Buonasera in realtà.
0: Ecco. E buonanotte, vabbè.
1: Allora, hai voglia di...
2: Ho voglia di tatuare il giusto e poi rilassarmi la domenica.
0: Okay.
1: Perché lui è un tatuatore.
2: Esatto.
0: Scusa, una domanda, ma ti capita mai di avere dei clienti, qualche amico, magari amici tantissimi, e mi fai questo al volo perché magari durante la settimana lavorano e quindi la domenica o il sabato vengono?
1: Sì, no? Succede.
2: Ah, voglia, hanno fatto anche tatuare di domenica.
1: Le sessioni speciali.
2: Sì.
1: Lo sai già, hai un planning, cioè tu sai già i tatuaggi che dovrai fare, il tipo di disegno che dovrai tatuare? Cioè lo sai già il planning della giornata?
2: Alcune volte sì, alcune volte no, dipende.
1: Per esempio, tra poco che tatuaggio dovrai fare?
2: Tra poco dovrei fare un diavoletto di quelli degli anni 30, super sighi, l'abstracto,
0: certo,
2: non so se
0: certo.
2: Li ricordate.
0: Sì, assolutamente,
1: sì.
0: È un trend che si porta in questo periodo. Ma una domanda, sei uno di quei tatuatori che so ci sono delle categorie che non tatuano tutte le parti del corpo. Tu in quel caso ti è mai capitato di avere richieste particolari anche di una determinata parte del corpo? In quel caso le fai?
2: No, io tatuo tutto, tranne ai ragazzini troppo piccoli,
1: beh,
2: punti come faccia e collo.
1: Beh, okay. certo.
0: Poi, se
1: è una tua linea, immagino.
2: Certo. Penso che sia più giusto così,
1: è
2: perché
1: giusto,
2: un ragazzino di 18 anni difficilmente si troverà contento a 30 anni di avere un tatuaggio in faccia,
1: bravo,
2: magari
1: bravo.
2: Non ha ben pensato.
0: Esatto, però tatuaggi di altro tipo, ripeto, quindi da 18 anni in su anche... altre parti, giusto?
1: E il tatuaggio nel posto più strano al volo, nel posto più insomma intimo?
2: Non serve che lo dico, immaginate.
0: Dei fatti quindi, ok.
1: Mamma che dolore.
0: No, vabbè, però è molto bello
2: no,
0: da vedere.
2: No, non fa male.
0: Ancora più.
1: Un tatuaggio per pochi. Va bene, allora, buon lavoro Filippo e stai sempre con noi, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
0: Ciao Filippo,
2: chi
0: voi. Stessa a te, grazie. Ciao. Saluti a Bari e alla Puglia, ciao.
1: Giovanotti con Gli Immortali.
3: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle.

0: compleanno importante, 50 anni di Radio Kiss Kiss, abbiamo deciso di festeggiarlo facendo un regalo a tutti quelli che sono con noi sempre e da sempre.
1: 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di musica, 50 anni di divertimento e 50 anni che vi danno la possibilità di vincere le t-shirt estate 2027 di Radio Kiss Kiss.
0: Le t-shirt celebrative appunto per questo grande traguardo, questo bel compleanno. Come si fa per partecipare, soprattutto per vincere? Allora, facile, tra tutti quelli che hanno interagito fino a questo momento con noi, becchiamo a caso, random, un numero, una telefonata. Sta squillando.
1: Sentiamo.
0: Dovete rispondere, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ok?
1: Speriamo che risponda.
0: Sentiamo.
1: Ah, lo faccio io. No, c'è. Pronto?
0: Ciao, sì. Come ti chiami?
2: Ciao, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni. Che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo. Giovanni, quanti anni hai?
0: C'ho le cose del...
2: Quanti anni hai?
1: 33, l'ascolti da 50 anni, grande! Cioè dalla pancia di tua mamma, dallo spermino di papà. Bello.
0: Allora Giovanni, sei contento?
2: Guarda, sono contentissimo.
0: Vai, la t-shirt è tua. Kiss kiss a te,
2: kiss,
0: buon kiss weekend.
2: Kiss kiss a voi.
1: Ciao, grazie. Ciao.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: È già finita?
1: È finita,
0: oh, è volata, devo dire. Sì. Grazie Raul.
1: Grazie a te Adriana.
0: Questa puntata speciale di Daddy Kiss, e io torno nel weekend con la Kiss Kiss Play Chart, torni domani mattina dalle 7 alle 9.
1: Dormire un po' e poi esatto, rimango qui direttamente, così esatto. Domani sera facciamo colazione insieme. Grazie a Joschi regia, grazie a Luigi. Pam,
0: e grazie alla mia dolce Anna Chiara Mansino.
1: Tra poco Alfio
0: e Ciro con voi e i Corrieri di Kiss Kiss, e vi lasciamo come sempre con un pezzo della storia della musica dal 1989.
1: Arriva lei Tina Turner con I Don't Wanna Lose You dal 1989.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: Don't Wanna Lose You, questo pezzo dell'anno 1989 cantato da Tina Turner. L'ho detto bene, l'ho detto alla Raul più o meno, Tina Turner, come direbbe Raul. Così che non mi funzionano le cuffie, porca miseria. 1989.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un oliere in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa, Italia.
4: Vai che si parte!

0: parlando di Raul, finalmente un cristiano che qua dentro offre da bere caffè, succhi di frutta.
1: Ma scusami, ma io non ho capito, le persone allora, sono dei signori solo se ti pagano
0: ti
1: da mangiare da bere?
0: Ti dico che Raul è talmente un signore, non sto scherzando, si è fatto mandare i libretti delle auto di tutti i dipendenti di Radio Kiss Kiss
1: per pagare il bollo.
0: Quelli superiori agli 81 kW li paga lui il bollo.
1: Paga il bollo, va bene, dai.
0: Un vero signore di questa radio.
1: Raul, ti posso chiedere di restare nei Corrieri di Kiss Kiss al posto di Ciro? Magari fa il signore anche
0: tu. Sarebbe un vero piacere.
1: Vai con la sigla.
0: Sigla. Radio Kiss Kiss. Eccola qua. Hey,
2: i Corrieri di Kiss Kiss. Alfio parla ruota libera.
1: Ma cosa vuol dire parla ruota libera?

0: capito quante sono?
1: Quante sono?
0: Sei.
1: Che cosa?
0: Sei magliette.
1: No, non dici sei magliette. Due paia di calzini, no?
0: Sì.
1: Allora,
0: perché
1: con...
0: quella è sei magliette, riesce. Sì. Sei magliette, riesce.
1: Questo è il tuo passato da commerciante così mercataro. Allora, i corrieri di Kiss Kiss, scusami, abbiamo fatto un'entrata in cui tu, per ringraziarti, Raul, e avere dei caffè gratis, non hai fatto posizionamento, quello che in gergo tecnico si chiama posizionamento.
0: E allora, visto che tu sei bravo a posizionarti, posizionati.
1: Allora, siamo i corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfio e Ciro, c'è una regia meravigliosa composta da
0: Joschi. Si chiama posizionamento.
1: Posizionamento. E poi c'è anche Luigi Fischetti, regia TV. Quindi 158 del digitale terrestre. Allora, Ciro, la gente mi dà del depresso.
0: Sì, e ha ragione.
1: No, che ha ragione, ma ti sembro uno depresso, scusami. No, però anche tu adesso in regia.
0: Ho non capito. È che... Allora, ragazzi, stamattina ci siamo svegliati da queste parti.
1: Sì.
0: Qui, a un certo punto, verso le 4:30-5 del mattino, c'è stato un diluvio.
1: Un diluvio.
0: Io ho avuto tanta paura.
1: No, ma che paura, ragazzi.
0: Tanta.
1: Quanti come me, quanti come Ciro, perché mi hai detto che più o meno per te sono le stesse sensazioni. Quando io mi sveglio al mattino e vedo cielo grigio, temporale, questa roba,
0: diciamo che a te piace.
1: Ma sì, ma allora, perché?
0: No, perché è studiato che va a fare cose. No. Che allora, anche a me piace, però non sempre.
1: No,
0: ti spiego,
1: sempre, no,
0: se c'è un mese, c'è stato, che ne so, un mese di sole belle, cioè,
1: sì,
0: mi piace quella mezz'oretta di pioggia improvviso, però poi dopo deve smettere, perché se dura tutto il giorno poi mi innervosisco, perché lo sai,
1: vabbè,
0: bloccano le strade. Poi stamattina non avevo la macchina, quando ho visto che pioveva, dico, e mo come fai?
1: E non lo so, io guarda, quando mi viene, poi l'ho detto anche
0: ho chiamato
1: amici.
0: Un paio di amici per farmi venire a prendere. Sai che mi hanno detto?
1: Che ti hanno detto?
0: Niente, perché non mi hanno risposto.
1: Perché stavano magari riposando. No, io ho scritto sul gruppo degli amici, ho detto, ragazzi, ma che bello il tempo così. Mi hanno insultato male.
0: Perché non l'hai fatto anche sul gruppo nostro?
1: Perché mi avresti insultato peggio.
0: Credibile.
1: Ti conosco. Caro il mio Ciro.

0: dividerà.
1: C'è della dolcezza che secondo me corrisponde anche con questa mia gioia, no? Del tempo un po' grigio e bigio, di cui stavamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss a proposito di stamattina che mi sono svegliato, c'era temporale e io non riuscivo più a rimettermi a letto.
2: No, comunque moltissime persone scrivono, anche Noemi, dice ragazzi devo dar ragione ad Alfio, anche io amo svegliarmi con il suono della pioggia che batte sulle finestre.
1: Vabbè.
2: Anche a me piace quel suono che batte, che fa...
1: Non è proprio il rumore della pioggia, ma va bene. Ciao ragazzi, vi piace questo tempo perché non lavorate per strada come me, scrive Marta. Marta, scusami, hai ragione. Ovviamente escludo tutta la categoria di lavoratori esterni. Poi
3: Lina da Brindisi.
1: Ciao Lina.
3: Per me il temporale è il motivo di scarico. Cioè ogni fulmine è come se mi attraversasse e mi tirasse via tutta la stanchezza, tutta l'irritazione della settimana. Io amo il temporale.
2: No, vabbè. Ha detto dei termini che mi hanno fatto pensare delle cose di l'irritazione.
1: No, vabbè, ha cercato
2: di spiegare.
1: Per
2: me è uno scarico.
1: No, non è che lo scarico
2: quando
1: pensato.
2: Quando lei sente la pioggia,
1: sente lo scarico del water. No, ha cercato di spiegare
4: bene.
1: Ciao
4: Radio Kiss Kiss, sono Emanuela.
1: Ciao.
4: Io sono d'accordissimo con Alfio.
1: Brava Morra.
4: Se non sto per strada,
1: ecco,
4: è bellissimo godersi un temporale da casa con l'aria fresca, meraviglioso.
1: Vedi sono che non sono
2: sì, ma perché l'unico. Quando stai a casa è bello che ti metti con la copertina, capito, che ti vedi un bel film.
1: Posso vedere chi è?
5: Alfio, ma
1: Ma scusa,
5: viva il caldo, viva l'estate, viva il sole, viva i 40 gradi.
1: Ma no, aspetta, mica ho detto che non mi piace l'estate, ho detto che poi quando cominciano a venire queste cose qui un po' mi fanno arriva
2: perché
1: un altro messaggio.
2: Perché tu hai un sacco di tempo libero per passare a casa tua da solo.
1: Volevo leggere il messaggio di Fabrizio. Allora, carissimo Carlo, complimenti per la trasmissione.
2: Ma che l'ha sbagliata, era un'altra
1: sbagliato radio.
5: Alfio, ma
1: vaffanculo. Benissimo così, lo possiamo.
2: Oh, attenzione, attenzione, arrivano Tons and I e loro erano al Kiss Kiss.
1: È una sola ed è una donna.
2: Allora perché Tons and I?
1: Tons and I.
2: Sono due.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Yes, yes.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.filemi.it.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Mars, I Just Might su Radio Kiss Kiss. Volevo dire a tutti quelli che mandano messaggi dicendo: ragazzi, non è giusto perché io sono stato il primo.
1: Ragazzi, non è così.
0: No, vi dico
1: così.
0: Che ne arrivano almeno 120 di messaggi con persone che scrivono: sono stato il primo. Purtroppo abbiamo un photo finish stabilito dal nostro notaio, ma tranquilli perché tanto c'è la possibilità della seconda mancia.

0: tutti su il volume perché arriva la seconda manche.
1: Non lo so.
0: No, dici chi è? Carlo hai detto?
1: No, cartone animato. Forse volevi dire cartone animato.
0: Cartone animato, vai!

0: Niente, è difficile, ragazzi. Stavolta è difficile. Vabbè, dai, allora proviamoci quantomeno, dai, apprezziamo anche la sportività semplicemente di gareggiare. 347-490-0042.
1: Credo negli esseri umani.
0: No, che credo negli
1: è
0: esseri.
1: È questa?
0: No, sì, però non è quella del reversa. Questa era facile da indovinare. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Ricordate che è la canzone di un cartone animato.

0: comunque l'avresti sbagliata, perché non è credo negli esseri umani, ma il titolo è esseri umani.
1: È vero, hai ragione.
0: E poi col titolo bisogna essere precisi, tra poco capiremo anche chi ha beccato il reverse del cartone animato. Intanto novità, che non è Adele.
1: No.
0: Ma è
1: Adela.
0: Adela.
1: Adela.
0: Adela.
1: E in là.

0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
3: Kiss, kiss. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Kiss, kiss.

0: sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Into the Sun, che è il pezzo di Hell. Che?
1: Pare?
0: No, lo devi dire più incazzato, perché sai che si incazzano un po' durante questo pezzo. Intanto, belli rilassati, noi andiamo a capire chi è stato abbastanza veloce e soprattutto chi ha beccato la canzone del reverse della seconda manche.
2: Polly, l'autore Fukushima 1981.
1: Complimenti,
0: no,
1: bravissimo.
0: Ti faccio i complimenti per la cultura di lungometraggi animati, ma non è quella. Vai.
3: Ciao Antonio da Bari, piccoli problemi di cuore.
1: Che meraviglia.
0: No, grandi
4: sono
0: problemi di
4: piccoli problemi di cuore.
0: Va bene, non
5: ciao,
0: è quella.
5: Ciao, è Simsalagrim.
0: Salabim, io mi ricordavo. Però.
6: La canzone al contrario è Dottor Slam Perale di Cristina D'Avena.
1: Ma chi è? Fischietti?
0: Una supercazzola. che cartone era?
7: Ciao Radio Kiss Kiss, per me questa è Doraemon.
1: Doraemon, il gatto spaziale. Mai visto Doraemon?
0: Come no?
1: Mai, giuro.
0: Ma figurati, tra l'altro questa era anche
1: una... Ma perché io già lavoravo all'epoca di Doraemon.
0: Questa era una versione un po' più moderna di Doraemon, che tra l'altro poi a quel punto le sigle cominciavano a diventare anche un po' dance.
1: Sì, me le ricordo.
0: Un po' danzerecce. Va bene, avete voglia di ballare? Intanto c'è Harry Styles con As It Was.

0: Ma che ha detto? Non ho capito.
1: Ma tu non hai detto cosa?
0: Good
1: detto.
0: Old days su Radio Kiss Kiss. Noi ci salutiamo qui, caro Ciro.
1: Che bella settimana.
0: Devo
1: grazie
0: dire.
1: Soprattutto ad una persona.
0: Sì, grazie.
1: Ti ringrazio.
0: Non dovevi, la prendo veramente come un complimento.
1: Come si chiama quello di fronte a me?
0: Giovanni Imperatore.
1: Non parlo di lui. Grazie no. anche a Fischietto.
0: Di chi stai parlando, scusa?
1: Ovviamente dell'ascoltatore medio.
0: Ma come medio? Sì. Dell'ascoltatore di altissimo livello che abbiamo. Grazie mille per essere stati con noi. Ci ritroviamo lunedì. Adesso c'è Rita Manzo e come sempre da Alfio e Ciro.
2: Ciro, sei proprio romantico.

0: History Kiss del 1985, Love and Pride, erano i King.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Un saluto e bentrovati. Il viaggio del pontefice in Francia nella Basilica di Notre Dame, la celebrazione dei Vespri in precedenza Leone XIV ha fatto visita a Parigi alla sede dell'UNESCO, agenzia dell'ONU dedicata a educazione, scienza e cultura. Il banco di prova, ha detto il pontefice, per valutare il nostro impegno e la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri. Poi Leone ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove c'è già la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Non si può offrire, sostiene, una morte programmata. La guerra in Ucraina sale a 7 morti, il bilancio dell'attacco con droni di Mosca su un edificio a Kiev, decine feriti, quanto all'annuncio di Volodymyr Zelensky, secondo cui Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. A distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Peskov, aggiungendo stiamo monitorando. Cambiamo argomento, Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibile estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il ministro della Cultura Giulia ha annunciato che domani riaprirà il Colosseo dopo aver incontrato i dipendenti del Parco del Monumento per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi era il momento di condividere, ha detto, uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Quanto alle indagini sulla morte del 22enne precipitato mentre stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Siamo allo sport, tennis. Jannik Sinner salta anche l'ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. Formula 1, George Russell conquista la pole nel Gran Premio dell'Azerbaijan dietro il britannico della Mercedes, la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Infine calcio, stasera all'Olimpico di scena Italia-Belgio, la prima delle 4 partite di Nations League che impegneranno la nazionale guidata da Mancini fino al 5 ottobre, fischio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E allora stasera tutti a sventolare il tricolore per la nostra nazionale che torna a gare. Ciao a tutti da Rita. Sventolare. Listen and repeat, sventolare il tricolore. Grazie alla nostra redazione, a Cristina Manco. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ora sono le 7 della sera di venerdì 20. E di accompagnarvi verso sera. Si viaggia scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Saluto ovviamente anche i corrieri, augurando loro buon weekend. Roberta Sepe in regia e Tommaso Paradiso che arriva subito con Agitare Coca-Cola.

beata leggerezza di Doja Cat. Vorrei un fine settimana tutto così. Ah, tiri taratatata, così, leggero come una piuma. Oggi 25 settembre, amici passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, oggi si celebra il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni. Quindi questa puntata di Portami a casa Kiss Kiss sarà dedicata ai sogni in generale, ai vostri sogni. Intanto va detto che è la giornata mondiale dei sogni, non solo quelli che facciamo di notte e che dimentichiamo subito dopo aver bevuto il primo caffè della giornata, ma parliamo, che so, di quel bel progettino nel cassetto, di quel viaggio che rimandiamo da tempo, di quel cambiamento di vita che vi fa battere il cuore ogni volta che ci pensate, perché l'unica differenza tra un sogno e un obiettivo è una data di inizio. Questo è poco ma sicuro. E allora ditemi, oggi cominciamo proprio così, 347 490 0042, qual è il sogno che vorreste trasformare in realtà? Mentre ci pensate e lo dite a Radio Kiss Kiss, ascoltiamo Geolier e Achille Lauro.

Me lo dico anch'io tutte le mattine. Ah, non può capire come si bella quando si struccata. Non può capire proprio. Allora, sì, sognatori in viaggio stasera, ha detto molto bene la mia amica Maria Cristina, che saluto tantissimo. Tanti messaggi, tanti sogni al 347-490-0042. È un modo bello, devo dire, per dare un senso al World Dream Day che è oggi. Ciao ragazzi, il mio sogno è comprare finalmente quel piccolo camper usato e girare l'Europa senza meta. Per ora ho solo iniziato a risparmiare sui caffè. Da qualche parte bisognava pur partire. Un abbraccio a tutti da Alberto. Il mio sogno non ha una data ma ha un profumo, quello della carta stampata. Sogno di vedere il mio nome sulla copertina di un libro. Kiss kiss a tutti da Maura, che bel sogno. Antonio fa la differenza perché scrive: il mio sogno di oggi era solamente trovare un posto sotto casa per parcheggiare la macchina, sono 20 minuti che giro, ho fallito anche stavolta. Ma guarda, i sogni non baciano i pessimisti, ok? Comunque, dai grandi progetti di vita ai piccoli traguardi per superare la giornata, i vostri sogni sono la nostra colonna sonora di oggi. Lil Nas X intanto, Star Walking dal 2022.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Kiss Kiss.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss, kiss.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Wasted era Anna qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buon venerdì sera a voi, 25 settembre World Dream Day. Sentiamo questo nostro amico cosa ha da raccontarci in merito ai suoi sogni.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, a gennaio andrò in Australia a trovare mio fratello che vive lì e c'è la più grande competizione di nuoto in oceano e voglio partecipare a scopo di beneficenza e voglio vincere. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Grande Roberto, voglio partecipare, voglio vincerla questa competizione. La volontà sicuramente è il primo passo per realizzarlo, un sogno, no? La radio è una gigantesca macchina dei sogni. Ci sono per esempio brani nati dentro i sogni dei loro autori e brani che ci fanno sognare, questo è fuori discussione. Se c'è un posto dove i sogni diventano reali, tridimensionali e soprattutto canticchiabili, ecco, è proprio dentro la musica. I cantautori lo sanno benissimo. C'è chi per esempio con i sogni ci ha costruito un impero. Vedi i Pink Floyd, la loro musica è esplora costantemente la dimensione onirica, l'inconscio, la follia, la mente umana. Penso anche a Vasco Rossi con la sua intramontabile Una canzone per te. Dici che c'entra? C'entra. Le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole, quindi Vasco descrive l'ispirazione musicale proprio come un sogno ad occhi aperti. E poi ci sono capolavori della storia della musica che sono stati letteralmente sognati prima di essere scritti e pubblicati, ma di questo parliamo tra poco. State con me.

0: keep on surviving. Quella che poi divenne la formazione definitiva delle Destiny's Child, ovvero Kelly Rowland, Michelle Williams e ovviamente Beyoncé Knowles, perché il gruppo esordì con altre interpreti, sempre con Beyoncé Knowles e Kelly Rowland, nel 1990 e si chiamava non Destiny's Child, si chiamavano Girls Time. Anno 2001, intanto facciamo un salto indietro, andiamo nei 90, dai, con le Olimpiadi di Barcellona 1990, non posso dire l'anno perché lo dice il croupier, però avete capito di che anno sto parlando, e lo sport italiano esplose come l'oro nella scherma della grande Giovanna Trillini. E poi importante per la comunità europea proprio la formazione ufficiale del trattato di Maastricht, perché quell'anno fu firmato il trattato che istituì ufficialmente appunto quella che oggi viene definita l'Unione Europea, gettando le basi per una forte integrazione e per l'arrivo dell'euro. A chi piaccia o no, l'euro arrivò grazie al trattato di Maastricht. E poi una canzone molto divertente, estate di quell'anno, con Snow e Informer. Beh, avete capito che stiamo parlando esattamente dell'anno
1: 1992.

Tutto rispetto per Snow, io preferivo la versione del grande leone di Lernia, e anche il figlio Davide adesso ci ascolta da lassù. Un abbraccio fortissimo, davvero. 23:36 con Annalisa e Madame, si fa novità, si chiama Amica.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss,

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Qui si festeggia sempre per ringraziarvi di un ascolto incredibile. 50 anni di Radio Kiss Kiss 76-26. Ciao Stefano. Non abbiamo festeggiato nulla oggi, ma adesso siamo di ritorno da Bacoli, posto che anch'io amo molto. Con gli amici migliori del mondo, la tua compagnia è immancabile. Grazie Giulia, grazie Ciro, ma non solo.
2: Buonasera a tutti, siamo partiti da Gallipoli, direzione Castro, viva il Salento!
1: Sempre!
2: Kiss Kiss a tutti!
1: Salento che ascolta Radio Kiss Kiss, vi meritate una canzone storica italiana della seconda metà degli anni 70. I colori e le paure, la voce dei bambini, la realtà amara, il sole amaro, l'acqua sapida del mare, la carta sporca che trovi per le strade, ma l'immagine magnifica di una Napoli raccontata da un giovanissimo Pino Daniele con il suo classico Disincanto, trovando bellezza e difficoltà allo stesso tempo. Un inno incredibile, preparatevi perché i peli sulle braccia faranno la ola per Napoli. Ricordi esattamente l'anno anche tu? Quindi l'anno esatto è
0: 1977.

0: Quando Pino Daniele nel 1977 si presentò a Radio Kiss Kiss e portò il suo 45 giri per essere trasmesso, sarebbe diventato un artista di prima grandezza. Anche Augusta in provincia di Siracusa ascolta la sera di Io, Tu e Kiss Kiss. Martin, un abbraccio fortissimo. Quando vi aprite nei festeggiamenti dei 50, ma non solo, nell'intera puntata di Io, Tu e Kiss Kiss, raccontate quella che è la vostra storia.
1: Già che avete la chat aperta, oh. Due settimane in Sardegna e i primi due giorni si è ammalata la mia compagna, è dovuta portare in ospedale a Cagliari per un'infezione, quindi ho fatto due settimane in vostra compagnia avanti e indietro da Porto Scuso a Cagliari. Grazie di esistere a voi. Mi avete fatto veramente tanta compagnia. Grazie.
0: Grazie per essere rimasto con noi anche in questi momenti, anche nella sera, e soprattutto che la tua donna stia decisamente meglio. Vi porto negli anni 10, quando il disc jockey diventava non solo un classico della produzione dei dischi, ma anche apriva i concerti. Ricordo un live, fammi pensare, a Colonia dei Maroon 5, che fu aperto da Major Lazer con DJ Snake. Cantavano questa Lean On. Esattamente anno, non lo ricordo, dillo tu.
2: 2015.

supporto continuo da parte vostra e soprattutto tante emozioni che avete regalato, condiviso con la comitiva di O2 Kiss Kiss, che di sera torna lunedì a partire dalle 21. Grazie a Roberta in regia. Domani noi ci sentiamo in diretta dall'America's Cup dalle 15 alle 18 all'interno del Race Village. Faremo Io, Tu e il Weekend. 1990, si ballava con il London Beat con I've Been Thinking About You da Stefano Piccirillo. Notte e Kiss Kiss a tutti. We'll be right back.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.